0: tempo. Radio Verona.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Rosa, Dan fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: di te. Ti informa,
1: ti diverte. È la tua musica,
2: Radio Verona,
1: l'unica radio di Verona.

cabrone non può volare. A causa della forma e del peso del proprio corpo, in rapporto alla superficie alare.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 21 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Avete una grinta eccezionale che vi permette di sbloccare situazioni professionali stagnanti. Siate audaci nei vostri progetti, ma senza cercare scontri diretti. Toro, vivrete una giornata ideale per pianificare investimenti o risolvere con metodo vecchie questioni domestiche. La pazienza sarà dalla vostra parte. Gemelli, la vostra comunicazione è esaltata, rendendovi perfetti per chiudere accordi o negoziare con successo. Notizie inaspettate e stimolanti arriveranno presto nella vostra cerchia di amici. Cancro, vivete ore di grande consapevolezza, ideali per concludere progetti personali che vi

0: stanno a cuore. Queste sensazioni vi guideranno con saggezza verso scelte future molto importanti. Leone, il vostro carisma cresce costantemente, regalandovi una sicurezza che non passerà inosservata. È il momento di preparare il terreno per un importante salto di qualità. Vergine, la vostra precisione risolverà un complicato problema organizzativo nel vostro ambiente di lavoro. Ricordate però di non trascurare il benessere fisico. Bilancia, raggiungerete un equilibrio perfetto tra dovere e relax, attirando incontri fortunati grazie alla vostra diplomazia. Un nuovo obiettivo a lungo termine inizia finalmente a farsi strada. Scorpione, siete incredibilmente intuitivi e capaci di leggere con estrema chiarezza tra le righe di ogni situazione. Proteggete i vostri interessi. Sagittario, la voglia di espandere i vostri orizzonti vi spinge verso nuovi percorsi formativi o viaggi stimolanti. Una proposta improvvisa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. Capricorno, la vostra costanza inizia a produrre frutti visibili e concreti, consolidando finalmente la vostra posizione. Vi conviene ascoltare e coinvolgere maggiormente i vostri collaboratori. Acquario, lo spirito innovativo e le soluzioni fuori dagli schemi vi renderanno protagonisti in ogni ambito. Cercate solo di essere chiari nell'esporre i vostri progetti. Pesci, una sensibilità profonda vi permette di entrare in perfetta sintonia con le persone che amate. Sfruttate la vostra naturale creatività per risolvere invece efficacemente una questione pratica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Radio Verona.

0: ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: 10. Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
4: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: È il giorno dell'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che portò l'Hellas a vincere lo scudetto nell'85. Il funerale oggi alle 15 nella Basilica di San Zeno, presieduto dal vescovo Domenico Pompili. Previsto l'arrivo di tantissime persone, con strade circostanti chiuse al traffico dalle 12. Sarà possibile seguire il rito sul maxi schermo in TV, diretta su Telearena a partire dalle ore 14 e online su sito dell'Arena.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province del territorio nazionale, 539 arrestati, 950 persone denunciate. L'operazione ha investito anche a Verona. Sentiamo Tiziana Bronzato.
6: Baby gang armate di pistole, storditori elettrici, mazze da baseball, bombolette di spray urticante, taglierini inneggianti alla violenza, all'odio razziale. Da Caserta a Torino, da Napoli a Verona. La maxi operazione della polizia, quasi 200.000 le persone controllate in 44 province, 1.000 agenti impiegati, ha travolto anche il veronese. I blitz a Borgo Roma, Borgo Milano, San Zeno, centro storico. 564 persone identificate, 17 denunciati in stato di libertà, tra cui un minore, sequestrati 47 grammi di droga. Perquisizioni, sequestri, denunce per reati contro il patrimonio, contro la persona, per droga, violazione della normativa sull'immigrazione. A livello nazionale 539 le persone arrestate, 954 le denunciate, sequestrati 307.000 euro, oltre 700 kg di droga. Un bottino da guerra, 49 armi da fuoco e munizionamento, 87 armi bianche, in tutto il paese oltre 1.000 immobili controllati.
5: Ancora un incidente, il sesto quest'estate in parapendio ieri a Malcesine. Un argentino di 49 anni è precipitato all'altezza della pista di atterraggio di Campagnola, appunto a Malcesine, ha riportato traumi e fratture. L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento, è grave ma non risulterebbe in pericolo di vita. È solo l'ultimo di una serie di eventi simili da inizio anno che hanno interessato la zona del Monte Baldo e di Malcesine. Il quinto nell'ultimo mese e mezzo, il rapporto finale è pesante. Tre turisti stranieri hanno perso la vita e le altre due vittime hanno riportato ferite meno gravi, ma sono stati comunque trasportati d'urgenza con l'eli soccorso. E infortunio sul lavoro ieri in zona industriale di Bovolone. Sessantenne, titolare di un'impresa, è salito sul tetto dello stabilimento per verificare eventuali danni da maltempo, ma è caduto da 6 metri di altezza, riportando traumi e fratture, ed è stato ricoverato in ospedale. Ed è tutto, quando sono le 7:05 minuti arriva l'aggiornamento con la viabilità e con il traffico, con la viabilità e con il meteo.
7: Sì. Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Viabilità.
5: Andiamo sulla 4, dove al momento

0: allenamenti in serata. La temperatura massima sarà di 30 gradi, la minima di 22. Al momento sono proprio 22 gradi in città.
1: Radio Verona Flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:14 minuti, buongiorno da Radio Verona, da Francesca Pellegrini in questo martedì 21 luglio che per Verona rappresenta un giorno triste, un giorno di lutto cittadino, lo ricordiamo, oggi bandiera mezz'asta in tutte le sedi delle istituzioni comunali per i funerali di Osvaldo Bagnoli, oggi alle 15 nella Basilica di San Zeno, una basilica ampissima, grandissima, dove poter ospitare anche le centinaia e centinaia di persone che arriveranno da tutta Italia, non solo esponenti del mondo del calcio, vecchi giocatori, la squadra attuale dell'Hellas Verona, ma anche tante personalità, tante persone che gli hanno voluto bene, tante persone comuni, e questa è la cosa più importante. Sarà possibile ovviamente seguire il funerale, se non avete la possibilità di andare oggi alle 15 sarà possibile seguirlo dalle 14 su Telearena, faremo una diretta per tutta la durata dell'evento partendo un'ora prima e anche sul sito del giornale L'Arena, dunque daremo a tutti la possibilità di partecipare almeno virtualmente al saluto che Verona darà ad Osvaldo Bagnoli. Iniziamo con la prima pagina del Corriere della Sera. Scudo penale per gli agenti. Lo avete visto quanto accaduto ieri a Bologna. Sono 6 tra agenti e soccorritori le posizioni al vaglio per la morte di Fekir mentre la polizia lo ammanettava. Per loro scatta lo scudo penale. IPM, non c'è solo il video, valuteremo tutto. Intanto scontri ieri a Bologna tra polizia e manifestanti. Intervista a Nordio, grazie a dialogo con Mattarella ma deciderà lui, si tratta ovviamente della grazia al gioielliere Roggero. Sequestrati 50.000 euro del conto, Musk attacca i giudici. Fotonotizia, inizia l'era Barnum, serve stabilità. Il nuovo premier a Londra, ho un piano per 10 anni, la prima telefonata a Trump. Qui ritratto in prima pagina sul Corriere della Sera con la moglie Marie-France Fanil. Andy Barnum, 56 anni, sui gradini al 10 di Downing Street. Appunto, poi la guerra in Libano, mossa degli Houthi, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, mentre Trump minaccia ancora vendetta per i soldati uccisi in Giordania e mentre l'esercito israeliano inizia la ritirata dal Libano, la crisi in Medio Oriente si allarga, sale la tensione. Gli Houthi annunciano un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita. E questa era la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere anche che cosa titola La Repubblica. Fekir, piazza per la verità. A Bologna, manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia. La nipote di Fekir, dignità no all'odio, su agenti e sanitari indagini con il nuovo scudo penale. Dopo il presidio, appunto, scontri con la polizia e sindaco Lepore nell'intervista La città è ferita. La procura indaga su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118, per tutti è scattato lo scudo penale. La polemica sulla grazia Roggero, Musk è con Roggero e chiede la condanna di giudici e PM. Addio Keegan, leggenda del calcio con i riccioli, leggenda del calcio inglese e non solo, che è morto ieri a 71 anni. E poi La Stampa, Fekir, scontri a Bologna. Bombe, carta, lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti. Scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. Dice il ministro, il libro del pontefice, la pace inizia da noi, la guerra è un'avventura senza ritorno, pace a voi, è stato questo il primo saluto che Gesù risorto ha rivolto ai suoi apostoli, questo è anche il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo, la pace. Quel dono però non avveniva a buon mercato, il corpo glorioso del maestro di Nazareth mostrava le piaghe della passione, inizia così il libro di Papa Leone XIV. Poi l'acqua 32 gradi, pensate, uccide anche le cozze. Reportage dal delta del fiume dove la laguna soffoca. Poi l'insostenibile leggerezza dell'intervista estiva Maternità e bellezza, Lite Marzullo Fagnani, dalla banda della Magliana a Signora mia perché non ho voluto figli. Perché non ha voluto figli è stato un attimo, d'altronde quando la vita è un sogno e i sogni aiutano a vivere meglio, capita che la realtà possa diventare un incubo. Così Gigi Marzullo, impegnato a intervistare la giornalista Francesca Fagnani, ha divagato sulla maternità mancata della collega. Poi sopra i titoli principali e sotto la testata, addio a Kevin Keegan, icona davvero del calcio inglese. Le 7:20 minuti, ci fermiamo.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Le 7:25 minuti di questo martedì 21 luglio. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del Foglio Quotidiano. Calano i sussidi ambientalmente dannosi. Questo il titolo. Il governo Meloni non riesce a vantarsene. Il campo largo si batte per mantenerli. Il piano Draghi spiegato con i mondiali. In un mondiale dominato dall'Europa ha vinto la squadra più europea che c'è, mettendo in campo ciò che servirebbe all'Unione: competitività, prevedibilità, organizzazione, pochi narcisismi, appunti di puro feticismo europeista. A Londra si cambia, il neo premier Barnum telefona a Trump e Zelensky, fa sobbalzare i mercati, sceglie i suoi ministri. Il fatto, il golfo torna in fiamme, l'Unione Europea tace, pensa ai russi, Iran, USA, la guerra si allarga, gli UTI chiudono Bab el Mandeb. L'Europa è spacciata, paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni a Mosca. Poi Rai contro Report a caccia delle fondi, l'audit chiesto da destra. Poi sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Roggero, destra è scatenata a colpi di legge Far West, straparla pure Musk che si è schierato dalla parte di Roggero. Il giornale, la sinistra riapre la caccia al poliziotto riferendosi a quanto accaduto ieri a Bologna, scontri al presidio di pace. Bombe carta, violenze e corie, il corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. Dal passato appunto dell'uomo morto durante l'arresto spuntano precedenti per droga, come dicevamo, aggressione e resistenza, pubblico ufficiale. Non certo il curriculum di un generoso imprenditore, così scrive il giornale. I bombaroli su Ranucci, dovevamo fare scena. L'ordigno che esplose fuori dalla casa di Sigfrido sarebbe stato collocato senza finalità di uccidere. Uno degli accusati, non volevamo fare male a nessuno. Domani il riesame deciderà sulle richieste di scarcerazione. E mentre la fronda dei 5 Stelle prende le distanze dall'ex idolo, la RAI avvia verifiche su fonti e correttezza. Musk condanna le toghe italiane sul caso Roggero, sentenza folle la definisce. Sopra la testata, maxi operazione contro le baby gang, come abbiamo sentito anche in cronaca locale, oltre 500 arresti, presi 47 minorenni. Maldini e Leonardo, missione da Guardiola, ma Pep rifiuta, non sarà il commissario tecnico azzurro. Poi Libero, la sinistra aizza i manifestanti contro la polizia. Caos a Bologna, il corteo per l'immigrante ucciso, a chiamare i cittadini in piazza è stato il sindaco, ma al pilastro i residenti stanno con gli agenti. E dunque ieri il corteo a Bologna per ricordare l'immigrato è terminato con una serie di violenze contro gli agenti e distruzioni. Ecco come Roggero può andare a casa. Una sentenza ostacola i domiciliari, ma con una legge ad hoc. Insomma, è uno che ha pieno titolo per spiegare la faccenda. Mario Roggero ha una possibilità, dirlo ieri a 10 minuti su Rete 4 è stato Valerio De Gioia, che non fa l'opinionista, la bisogna come tanti, troppi, ma che è un giudice penale della Corte d'Appello di Roma, nonché il padre della legge sul codice rosso, l'autore di diversi testi giuridici anche recentissimi, come dicevamo, è uno che ha pieno titolo per spiegare la faccenda. Il richiamo in prima pagina, mega retata antimaranza, armi e droga, oltre 500 arresti. E poi quanto fatto con il video provocazione con l'intelligenza artificiale Vannacci Imperatore, che fa impazzire PD e 5 Stelle. Le 7:30 minuti, le news.
1: Radio Verona, notizie. Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait ed altri siti americani in Bahrain. Secondo Axios, mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump starebbe valutando una guerra totale. Tensioni tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna, dove una folla si è radunata per protesta dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento della polizia. Diversi momenti di tensione con i due schieramenti venuti a contatto. È morto a Washington il corrispondente di La 7, Daniele Compatangelo. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un infarto. Il corpo si trova ancora all'interno della sua abitazione a Washington per consentire alla polizia di svolgere tutti gli accertamenti necessari. Il Canada è stato colpito da nuovi dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati negli USA. Lo ha deciso il presidente americano, citando la sua decisione come diretta conseguenza di una serie di controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Lo sport: Maldini e Leonardo hanno trascorso il weekend a Barcellona incontrando Pep Guardiola. La proposta non è semplicemente quella di diventare CT dell'Italia, ma di costruire un vero e proprio progetto Italia per il futuro. Ora si aspetta la risposta dell'allenatore catalano. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
0: Uno sguardo alla situazione del traffico. L'unica segnalazione sulla 4 Venezia-Trieste code per traffico intenso tra la Tisana e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Fino a domenica 26 luglio gli autovelox sono in via Galvani, via Binelunghe, via Montorio, via Fincato, via Forte Tomba, via Belfiore. Buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:42 minuti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa andando a vedere la prima pagina del Gazzettino. Nessuno al di sopra della legge. Sicurezza parla Piantedosi. Non siamo uno stato di polizia, ma no ad attacchi pregiudiziali agli agenti. Caso Roggero, legittima difesa, sia il confronto, morto ammanettato a Bologna, in 6 sotto inchiesta. Due poliziotti del commissariato Bolognina, 4 sanitari, 2 volontari della Croce Rossa e 2 del 118 sono i 6 i nomi semplicemente annotati e non iscritti sul registro degli indagati in base alle nuove norme sullo scudo penale dalla Procura di Bologna per la morte di Fakir. Al momento il reato ipotizzato è omicidio colposo. L'Italia non è uno stato di polizia, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi, nessuno al di sopra della legge ieri alla manifestazione. Scontri in piazza. Ville, Rolex, Bentley, la finanza confisca il tesoretto di Maniero. Operazione da 2 milioni, ma è una piccola parte delle ricchezze accumulate dal bandito. La Fenicia, Venezia, sindacati spaccati sul nuovo direttore del coro della Fenice. La CGIL la definisce una scelta sbagliata, CISL non tocca a noi. Regione Veneto, più poteri ma stessi soldi al manager del presidente. Dopo 10 anni a Palazzo Balbi la direzione del presidente tornerà ad essere un'area, tradotto. L'ufficio di stretto rapporto del governatore Stefani sarà articolato in sottostrutture che faranno capo al dirigente Mazzoni Nicoletti, con il risultato di poter tenere direttamente rapporti con le sedi della regione a Roma e Bruxelles. E poi una notizia curiosa, molesta il rivale in amore, finanziere stangato. Il TAR giusto l'intervento d'urgenza perché potrebbe usare l'arma in dotazione. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino, si tuffano del ponte di Rialto e rischiano la vita. Gli imbecilli non muoiono mai, scherzo, ma insomma gli imbecilli ci sono sempre, che fanno queste sciocchezze mettendo a rischio la propria vita e anche quella dei soccorritori, ovviamente, oltre al dispendio di energie per poterli salvare, anche di risorse, direi, perché meglio che l'ambulanza sia impiegata e impegnata in altri interventi. Il Sole 24 Ore, affitti brevi, stretta fiscale nelle città. Questo è il titolo che apre, dopo le misure varate a livello nazionale, gli interventi dei comuni. Spazio all'aumento della Tari, strutture assimilate a hotel senza ristorante. Cresce anche l'imposta di soggiorno e l'Unione Europea punta più poteri per i sindaci. Italo entra in Germania con l'alta velocità, maxi ordine di treni per la Siemens, fine di un monopolio. Edizione, trovato l'accordo per l'uscita di Giuliana Benetton. E andiamo a vedere che cosa titola anche l'altro quotidiano economico. Aiuti solo a imprese virtuose, favorite le realtà aziendali in possesso di rating di legalità e certificazione di parità di genere, le start-up e quelle che assumano giovani, donne e persone con disabilità. La bocciatura delle preferenze non premia l'opposizione perché gli elettori le vogliono. Questo il titolo sopra la testata di Italia Oggi.
0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le 7:52 minuti, andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport. Barella esclusivo, Inter, vita mia, voglio restare per sempre, vincere qui è un obbligo, non smetteremo di certo. Punto record di presenze, Pio il gol nel sangue, Stankovic maturo, servirà, dice. Questo per quel che riguarda, diciamo, il campionato, il nostro campionato. Per quel che riguarda invece l'Italia, la nazionale italiana, il blitz di Maldini, se Pep dice no, il nuovo commissario tecnico è Pirlo. Su alcuni quotidiani c'è già stampato il rifiuto di Guardiola, ma la Gazzetta scrive: Guardiola ora o mai più, quindi mette ancora un punto di domanda. Mondiale, torneo, 64 squadre pronto già nel 2030, vada via Infantino, va fermato, questo è il titolo. Poi torniamo a casa nostra, il mercato, l'idea Juve, Zirze, Como su Ken, chiesto l'azzurro, Fiorentina su Dovbik. Poi una spalla per Malen, Roma, Dolanda, ecco Somerville, il regalo a Gasp da oltre 50 milioni. E la Formula 1, la fuga in 6 mosse di Kimi, ma la Ferrari non molla, il mondiale e la formula di Antonelli e la formula Antonelli. Chiudiamo con il rompi pallone, tra pochissimo anche le news con lo sport. Durante la premiazione i giocatori argentini si sono girati per consolare Infantino che stava piangendo.
0: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Squeen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Giornata oggi di lutto cittadino, perché è il giorno dell'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che portò l'Hellas a vincere lo scudetto nell'85. Il funerale oggi alle 15 nella Basilica di San Zeno, presieduto dal vescovo Domenico Pompili.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Oggi Verona è in lutto. Nel pomeriggio alle 15 nella Basilica di San Zeno, l'addio ad Osvaldo Bagnoli. Le esequie saranno presiedute dal vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, seguendo la liturgia del giorno. Il feretro sarà scortato dai motociclisti e della polizia locale, partendo dalle camere mortuari di Borgo Roma per arrivare fino all'ingresso in basilica. Diocesi, questura e comune hanno dato indicazioni specifiche sulla giornata. La parte superiore della basilica sarà riservata ai familiari e rappresentanti delle società calcistiche in cui ha militato, giocatori, staff e società attuale. Nella basilica ci saranno anche i ragazzi di Marco Baroni. Tutta l'Hellas, dai giocatori alla dirigenza, ritornerà dal ritiro in Folgheria in Trentino. Sempre nella basilica saranno a disposizione circa 550 posti nella parte inferiore, 250 nel chiostro, soprattutto per le persone con fragilità. All'esterno della chiesa saranno predisposte 4 zone segnalate da transenne e sarà garantita la diffusione audio-video sul maxi schermo posizionato in piazza San Zeno. I funerali saranno trasmessi in diretta su Telearena a partire dalle 14 e anche sul sito del giornale L'Arena. Criminalità giovanile, vasta operazione della Polizia di Stato in 44 province del territorio nazionale. Sentiamo tutto da Tiziana Bronzato.
5: Baby gang armate di pistole, storditori elettrici, mazze da baseball, bombolette di spray urticante, taglierini inneggianti alla violenza, all'odio razziale. Da Caserta a Torino, da Napoli a Verona. La maxi operazione della polizia, quasi 200.000 le persone controllate in 44 province, 1.000 agenti impiegati, ha travolto anche il veronese. I blitz a Borgo Roma, Borgo Milano, San Zeno, centro storico. 564 persone identificate, 17 denunciati in stato di libertà, tra cui un minore, sequestrati 47 grammi di droga. Perquisizioni, sequestri, denunce per reati contro il patrimonio, contro la persona, per droga, violazione della normativa sull'immigrazione. A livello nazionale 539 le persone arrestate, 954 le denunciate, sequestrati 307.000 euro, oltre 700 kg di droga. Un bottino di guerra, 49 armi da fuoco e munizionamento, 87 armi bianche, in tutto il paese oltre 1.000 immobili controllati.
3: Nuovo incidente con il parapendio a Malcesine dopo la tragedia dell'ultimo mese e mezzo, anzi le tragedie ieri mattina. Intorno a mezzogiorno si è registrato un nuovo episodio. Un turista argentino di 49 anni si è schiantato contro una parete rocciosa da un'altezza di 5 metri in seguito ad una manovra di atterraggio. Dagli accertamenti sembra che l'uomo abbia perso il controllo della vela mentre stava effettuando la manovra di discesa, ma le cause ovviamente sono ancora ancora in corso d'accertamento. L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento dopo il pronto intervento del 118. È grave, ma non risulterebbe in pericolo di vita. È solo l'ultimo di una serie di eventi simili da inizio anno che hanno interessato la zona del Baldo e di Malcesi nel quinto nell'ultimo mese e mezzo. Il rapporto finale è pesante: 3 turisti stranieri hanno perso la vita, le altre 2 persone ferite hanno riportato ferite meno gravi, ma sono stati comunque trasferiti d'urgenza tramite l'eli soccorso. E un infortunio sul lavoro anche in zona industriale di Bovolone: un 60enne titolare di un'impresa è salito sul tetto dello stabilimento per verificare eventuali danni da maltempo, ma è caduto da 6 metri d'altezza. Anche per lui ferite gravi, ma non in pericolo di vita. Inaugurati all'ex Stellini a Nogara la casa e l'ospedale di comunità. Il servizio ridefinisce l'accesso alla salute per 6 comuni, dalle cure primarie alla specialistica ai prelievi. All'ospedale di comunità funzione tra il domicilio e il ricovero, presente all'inaugurazione anche il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Il futuro della sanità veneta, ha detto, passa attraverso strutture vicino ai cittadini. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
6: Buongiorno Francesca, saranno in tantissimi gli ex vecchi ragazzi allenati da Osvaldo Bagnoli per l'ultimo saluto al loro amato mister. Ci sarà il grande gruppo dello scudetto, gran parte di quella rosa capitanata da

0: alle 5 e mezza, sempre a Folgheria, così come è stato con il Roveretto contro la Virtus Borgo Venezia di Gigi Fresco. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro, le 8 e quasi 8 minuti, arriva il meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie veneto. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
10: Radio Verona. Meteo.
1: E dunque, in questo martedì 21 luglio, generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Nuvolosità sparsa al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera, temperatura massima 29 gradi che si registrerà alle ore 17. La minima questa sera alle 23 sarà di 22 gradi, al momento sono 24 gradi in città.
11: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 21 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Avete una grinta eccezionale che vi permette di sbloccare situazioni professionali stagnanti. Siate audaci nei vostri progetti ma senza cercare scontri diretti. Toro, vivrete una giornata ideale per pianificare investimenti o risolvere con metodo vecchie questioni domestiche. La pazienza sarà dalla vostra parte. Gemelli, la vostra comunicazione è esaltata, rendendovi perfetti per chiudere accordi o negoziare con successo. Notizie inaspettate e stimolanti arriveranno presto nella vostra cerchia di amici. Cancro, vivete ore di grande consapevolezza, ideali per concludere progetti personali che vi stanno a cuore. Queste sensazioni vi guideranno con saggezza verso scelte future molto importanti. Leone, il vostro carisma cresce costantemente, regalandovi una sicurezza che non passerà inosservata. È il momento di preparare il terreno per un importante salto di qualità. Vergine, la vostra precisione risolverà un complicato problema organizzativo nel vostro ambiente di lavoro. Ricordate però di non trascurare il benessere fisico. Bilancia, raggiungerete un equilibrio perfetto tra dovere e relax, attirando incontri fortunati grazie alla vostra diplomazia. Un nuovo obiettivo a lungo termine inizia finalmente a farsi strada. Scorpione, siete incredibilmente intuitivi e capaci di leggere con estrema chiarezza tra le righe di ogni situazione. Proteggete i vostri interessi. Sagittario, la voglia di espandere i vostri orizzonti vi spinge verso nuovi percorsi formativi o viaggi stimolanti. Una proposta improvvisa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. Capricorno, la vostra costanza inizia a produrre frutti visibili e concreti, consolidando finalmente la vostra posizione. Vi conviene ascoltare e coinvolgere maggiormente i vostri collaboratori. Acquario, lo spirito innovativo e le soluzioni fuori dagli schemi vi renderanno protagonisti in ogni ambito. Cercate solo di essere chiari nell'esporre i vostri progetti. Pesci, una sensibilità profonda vi permette di entrare in perfetta sintonia con le persone che amate. Sfruttate la vostra naturale creatività per risolvere invece efficacemente una questione pratica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona.
0: Radio Verona.

0: Le 8 e 18 minuti di questo martedì 21 luglio, che come abbiamo detto in apertura del nostro contenitore temporale, giornata di lutto cittadino, perché oggi alle 15 ci saranno i funerali di Osvaldo Bagnoli, il mister dello scudetto e non solo. A partire dalle 14 vi ricordo la nostra diretta televisiva su Telearena e sul sito del giornale L'Arena, e oggi ci saranno anche delle disposizioni, dei divieti dal punto di vista viabilistico per consentire si svolga tutto in sicurezza. Noi abbiamo in linea il comandante della Polizia Locale Luigi Altamura. Buongiorno comandante.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Diciamo che tra un paio d'ore, no, iniziano già, diciamo, le prime variazioni, ecco, dal punto di vista viabilistico. Vuole elencarci lei quelle più importanti?
1: Ma diciamo che la situazione in piazza San Zeno in questo momento vede già rispetto dell'ordinanza, la piazza è completamente sgombra, dalle 10 verranno rimossi eventuali veicoli ancora presenti, la piazza verrà completamente transennata, sarà possibile accedere a piedi all'interno della basilica, 1000 persone all'interno della basilica vera e propria e altre 200-250 all'interno del chiostro. Ci sarà un servizio sanitario, ci sarà un servizio d'ordine, naturalmente sarà consentito lo stazionamento in piazza, la temperatura non dovrebbe essere così elevata come nei giorni scorsi, per cui ci sarà un presidio anche di ambulanze. Dal punto di vista della viabilità, la zona poi di Piazza Pozza sarà chiusa dalle 12:30 a tutti i veicoli e sarà consentito unicamente ai residenti di accedere ai propri passicarrai e garage.
0: Quindi insomma il consiglio da dare ai nostri ascoltatori è quello di evitare la zona se è possibile, o di farlo magari in bicicletta, ecco, utilizzando i mezzi pubblici. Anche i mezzi pubblici subiranno deviazioni, comandante?
1: Sì, i mezzi pubblici non potranno transitare dalle 12:30, però ripeto, è una limitazione molto, molto breve, la zona viene garantita, diciamo, la possibilità di spostarsi ai residenti e coloro che hanno delle necessità. Oggi è una giornata di lutto cittadino, come disposto dal sindaco con ordinanza, ci aspettiamo migliaia di persone, una giornata per ricordare un grande uomo, un grande mister che ha fatto per questa città molto a livello calcistico, ma non solo, anche umano.
0: Assolutamente, lei comandante era giovane quando il Verona ha vinto lo scudetto, ma ha qualche ricordo personale di mister Bagnoli?
1: Ma io ho conosciuto Bagnoli nel momento in cui sono stato trasferito qui a Verona dopo l'Accademia, una persona veramente molto cortese, molto, molto semplice, non ha mai fatto, diciamo così, pesare il suo ruolo di mister dello scudetto, anzi devo dire che è una persona che non ha mai diciamo creato un sistema per dire io sono il mister, anzi credo che fosse proprio l'opposto, la sua umanità, il suo essere in mezzo anche alla città in maniera silenziosa, credo che sia un segnale molto importante. Io mi ricordo mio padre mi portava a vedere l'Hellas quando avevo 15 anni, noi abitavamo a Bolzano, per cui venivamo a vedere l'Hellas con il treno, venivamo a vedere la grande squadra degli anni 80 che ha fatto veramente sognare, credo che lo scudetto sia il più grande traguardo che una squadra di calcio possa raggiungere, questa città ha avuto l'onore di avere lo scudetto con un mister che sarà sempre ricordato, oggi ripeto verranno delegazioni anche da altre città d'Italia e credo che questo sia veramente un segnale di vicinanza anche alla famiglia, a tutti coloro che hanno conosciuto gli ex giocatori di quella grande squadra degli anni 80 che ha fatto la storia in Italia.
0: Assolutamente, comandante. In chiusura, quante persone sono attese secondo le vostre indicazioni a Verona?
1: Ma noi crediamo che almeno tra le 4 e le 5 mila persone oggi siano presenti. Devo anche ringraziare l'abate di Sant'Eleno, Don Gianni, che ha organizzato all'interno assieme alla Curia, all'ufficio comunicazione della Curia, perché verrà predisposto anche un maxi schermo, per cui una sorta di grande evento, ma soprattutto un grande tributo a questo uomo che, ripeto, ha fatto la storia della città.
0: Grazie comandante anche per questo ricordo, le auguriamo buon lavoro, grazie a lei e ai suoi uomini ovviamente. Grazie comandante Altamura.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata, alle 8 e 23 minuti.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Shh. Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
11: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
10: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
15: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Radio Verona.
1: E dunque alle 8:29 minuti, dopo aver sentito anche il comandante della polizia locale Altamura, ritorniamo qui in diretta tra pochissimo. L'appuntamento con le news, quello delle 8:30. Volevo ricordarvi la nostra diretta delle esequie di Osvaldo Bagnoli. Oggi ricordiamo ancora giornata di lutto comunale per Verona cittadino, appunto per onorare la memoria di Osvaldo Bagnoli. Dicevo, i nostri mezzi, ovvero i nostri media, Telearena, l'Arena, seguirà in diretta l'ultimo saluto ad Osvaldo Bagnoli. Le esequie inizieranno alle 15 nella Basilica di San Zeno, proprio per dar modo a tutti di partecipare. Come abbiamo sentito il comandante Altamura, saranno circa 4.000-5.000 le persone che parteciperanno oggi, ma per chi non lo potesse fare ha la possibilità e l'opportunità di seguire le esequie su Telearena, che inizierà la diretta un'ora prima alle 14 sul sito del giornale L'Arena, le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. L'ondata di calore che attanaglia l'Italia non molla. Sono 18 le città interessate dal bollino rosso oggi. Per un po' di refrigerio occorre attendere fino a domani, quando le città a rischio scenderanno a 7, attesi anche maltempo e temporale al nord, che da giovedì si sposteranno al sud. Continua il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riferito dall'agenzia stampa IRNA, i guardiani della rivoluzione islamica hanno annunciato di aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano dalla Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump, che ha segnato la rottura con la premier italiana Meloni. Aveva 51 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
1: Dunque oggi sarà una giornata caratterizzata da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, qualche nube in più al mattino, anche nel pomeriggio, ma cielo poco nuvoloso velato alla sera. Al momento sono 25 gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Radio Verona.

0: 8 e 42 minuti di questo martedì 21 luglio 2026, oggi giornata di lutto cittadino. Alle 15 le esequie del mister Osvaldo Bagnoli nella Basilica di San Zeno. Vi ricordo la nostra diretta, quella di Telearena, a partire dalle 14. Le esequie saranno seguite in diretta anche dal sito del quotidiano L'Arena. E dunque avete la possibilità di seguirle anche se appunto non potete recarvi personalmente nella Basilica di San Zeno. Vi abbiamo voluto giustamente fare questo regalo doveroso, rendere omaggio anche in questo modo al grande Osvaldo Bagnoli. E ho in linea telefonica il collega Luca Mantovani, caporedattore del quotidiano L'Arena. Buongiorno, ciao Luca.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Luca, per questa giornata per Verona è una giornata triste, ma anche una giornata, no, di commozione e anche di un grande abbraccio alla famiglia di Osvaldo Bagnoli e del sentirsi tutti uniti per celebrare, no, l'uomo più che l'allenatore. Partiamo dall'uomo, Luca.
1: Sì, io penso che sia un grande omaggio a mister Bagnoli, perché non tanto e non solo nel momento in cui ha portato questa squadra che doveva partire con grande umiltà a vincere lo scudetto, lo ricordiamo sempre e l'abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, è stata l'unica squadra provinciale, l'ultima squadra provinciale che ha conquistato lo scudetto in Italia, quindi è una grande impresa che non va dimenticata in impresa sportiva. Va ricordato l'uomo Bagnoli, perché è stato l'allenatore che intorno a sé ha messo insieme un gruppo di altri grandi uomini che hanno trovato proprio a Verona, nella nostra città, quel riscatto che non erano riusciti a trovare in altre società. E penso che sia giusto l'omaggio che c'è stato in questi giorni, e ricordo che proprio in questi giorni per questo grande condottiero, sì, è stato definito in tanti modi, da mago, da Schopenhauer, per questo suo sempre sguardo triste.
0: Da Brera, vero, era stato definito, sì, Schopenhauer, sì, esatto.
1: E quindi è stato veramente un grande condottiero che ha regalato un sogno a una città che è difficile che potrebbe ripetere. Cioè, secondo me, devo dire che per come poi tanto è cambiato il calcio, io penso che sì, non si potrà mai più ripetere.
0: Non solo il calcio, Luca, oserei dire anche la società, no? Non siamo più negli anni '80, è cambiato tutto.
1: Ma no, consideriamo tra l'altro, Francesca, che questa grande vittoria è arrivata in un momento particolare anche dell'Italia, non solo della nostra città.
0: Assolutamente. Sì.
1: Comunque era tutta l'Italia che guardava. Diciamo, c'è una bellissima definizione: il Verona in quegli anni era diventata la seconda squadra di tanti italiani, no? Cioè, un sì, po' si dice che la mamma è la squadra per cui si tifa, non si cambia per tutta la vita. Ecco, è chiaro che il tifoso della grande squadra, del Milan, dell'Inter, del Napoli, del Palermo, non possono cambiare tifosi, non possono cambiare il proprio tifo. Però il Verona era la seconda squadra, e quindi questa è stata una grande conquista da parte di quell'uomo e di quegli altri giocatori che hanno portato questa vittoria.
0: Luca, il tuo Bagnoli che conservi nel cuore, qual è?
1: Ma guarda Francesca, durante nel momento dello scudetto io ho vissuto da lontano quella cavalcata, perché adesso magari non si può pensare, se vedono il mio fisico, ma giocavo a calcio nei dilettanti, e quindi per noi la domenica pomeriggio era sui campi
0: era
1: di calcio,
0: sacra, no? chiaro.
1: Però fa sorridere proprio questa cosa che comunque fa riflettere, fa pensare che comunque anche durante le partite noi chiedevamo sempre a chi stava fuori con le radioline, non c'erano i collegamenti.
0: E alle 14:30,
1: alle 14:30 all'inverno e alle 16 l'estate.
0: Bravissimo.
1: E quindi si chiedeva sempre il risultato, cosa faceva il Verona, come stava andando. Alla fine delle nostre partite, il primo quesito era su come era andata. Poi devo dire che nel tempo, quindi anche per la professione, quando ho cominciato comunque a fare il giornalista, ho certo ho intervistato, ma ho avuto modo di vedere più volte un Osvaldo Bagnoli che, anche a detta dei suoi ragazzi, era completamente cambiato da quando aveva smesso di fare l'attore. Considerate che lui ha smesso a 58 anni, non ha più fatto allenatore, però è stato particolarmente legato a questa città in tantissime manifestazioni. Lo chiamavano ovunque e lui diceva sempre di sì, andava a prendere i bambini, andava al mercato, andava alle giocava, al decalcundato, giocava a calcio, e spesso anche noi con la nostra squadra di giornalisti trovavamo gli ex gialloblu in questi incontri di solidarietà. E lui lì diventò non particolarmente loquace, ma molto più ciarliero. Questo ha detto proprio dei suoi aveva cambiato completamente atteggiamento. C'è quello che era così taciturno, dicevano che si capivano con gli sguardi, con i silenzi. Poi un personaggio che ti raccontava tantissimo di sé.
0: Lo aveva detto Luca, ecco, scusi ti interrompo, l'aveva detto anche al nostro ora attuale direttore Mario Pugliero, all'epoca ha detto stampa dell'Hellas, lo aveva detto proprio in un'intervista: quando ci sono i giornalisti ovviamente mi metto una sorta di maschera, non fingo, ma mantengo un atteggiamento più esattamente, e poi però sono un'altra persona nella vita reale, no? E tu me lo confermi chiaramente.
1: Lui era particolarmente anche sensibile a questo atteggiamento, a questi atteggiamenti. Ecco, io l'ultimo punto, appunto di questo ricordo, dell'intervista che mi rilasciò in occasione del 30° anniversario della vittoria del Verona. Mi ricordo che partimmo da Piazza Bra davanti al municipio, arrivammo fino all'attuale sede dell'arena, perché prima eravamo a San Martino in corso Porta Nuova, e durante questo tragitto mi raccontò un sacco di cose, di aneddoti, di cose che non conoscevamo così, e però il bello è che in ogni passo venivamo fermati dalle persone per le firme e autografi.
0: Ovviamente, peccato che i ragazzi d'oggi non l'abbiano potuto conoscere.
1: Sì.
0: Questo è un rammarico, vero? Che
1: lo conoscono forse. Quelli più fortunati magari non hanno conosciuto soprattutto i racconti dei nonni
0: o degli zii.
1: Questo comunque era diventato un uomo di famiglia,
0: assolutamente sì. Mi piace chiudere con questa immagine che tu ci hai regalato, Luca. Grazie allora per averci regalato
1: Francesco,
0: questi ricordi.
1: Grazie Francesco, buongiorno a tutti e buon ascolto con Radio Verona.
0: Grazie a te Luca, buona giornata. Ecco, ricordo allora in chiusura la nostra diretta su Telearena a partire dalle 14 dei funerali e sul sito del giornale L'Arena.
2: Radio Verona.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona.
1: Viaggio Antonacci ci sta portando verso la fine della nostra mattinata insieme. Prima però volevo ricordarvi un appuntamento splendido questa sera in Arena alle 21:30. Roberto Bolle che torna con la magia del gala Roberto Bolle and Friends. Considero l'Arena, ha detto, uno degli appuntamenti più preziosi del mio calendario. Lo aspetto sempre con grande emozione. 21:30 in Arena con grandi artisti del panorama mondiale. Tantissimi, non ve li elenco tutti, chiaramente sarebbero troppi, ma diciamo che è davvero uno spettacolo che per chi non l'ha mai visto vale la pena vederlo, ma anche per chi l'ha già visto è sempre un'emozione vedere l'arte, la bellezza di Roberto Bolle, che tra l'altro, oltre a danzare, propone anche una serie di progetti educativi e sociali e, come abbiamo visto anche in questi ultimi anni, accompagna ragazzi delle scuole medie alla scoperta della danza, e lui la definisce una grande emozione. Tra l'altro, in quest'anno cade anche il 30° anniversario della nomina a primo ballerino della Scala. Appuntamento 21:30 in Arena, e noi ci salutiamo qui. Ora le news, subito dopo Nadia. Buona giornata.
2: Sono le 9 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
1: Controlli ad alto impatto contro la criminalità tra i giovani in Borgo Roma, Borgo Milano, San Zeno e nel centro storico in Pradaval. Nel corso delle attività sono state identificate 564 persone, di cui 40 minorenni, denunciati in stato di libertà 17 soggetti, tra cui un minorenne, per reati contro il patrimonio, la persona, in materia di droga, porto d'oggetto di atti a offendere e violazione della normativa sull'immigrazione. I controlli hanno inoltre interessato 24 esercizi commerciali e 45 veicoli.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Vasta operazione della Polizia di Stato sulla criminalità giovanile in 44 province del territorio nazionale. Ci racconta tutto Tiziana Bronzato.
5: Baby gang, armate di pistole, storditori elettrici, mazze da baseball, bombolette di spray urticante, taglierini inneggianti alla violenza, all'odio razziale. Da Caserta a Torino, da Napoli a Verona. La maxi operazione della Polizia, quasi 200.000 le persone controllate in 44 province, 1.000 agenti impiegati, ha travolto anche il veronese. I blitz a Borgo Roma, Borgo Milano, San Zeno, centro storico. 564 persone identificate, 17 denunciati in stato di libertà, tra cui un minore, sequestrati 47 grammi di droga. Perquisizioni, sequestri, denunce per reati contro il patrimonio, contro la persona, per droga, violazione della normativa sull'immigrazione. A livello nazionale 539 le persone arrestate, 954 le denunciate, sequestrati 307.000 euro, oltre 700 kg di droga. Un bottino di guerra, 49 armi da fuoco e munizionamento, 87 armi bianche, in tutto il paese oltre 1.000 immobili controllati.
1: Continua l'eco della vicenda che vede il PM Beatrice Zanotti in servizio a Verona fino alla fine del 2025, ora a Cagliari, destinataria di un possibile attentato, secondo quanto confessato dal pentito Toffanin, collegato al processo per l'inchiesta Isola Scaligera 2. Il sindaco Tommasi interviene per dare solidarietà alla magistrata, commentando le gravi rivelazioni in aula del collaboratore di giustizia Toffanin, in cui si fa riferimento al tentativo di preparazione di un attentato esplosivo ai danni del la dottoressa Zanotti. Alla magistratura va tutta la nostra solidarietà, fa sapere il sindaco, non è un caso che come comune ci siamo costituiti parte civile. In questo processo penale, consapevoli della gravità del fenomeno, ci stiamo impegnando in rete con altri comuni nel vigilare e non abbassare la guardia a tutela del territorio e della sua economia sana. È stata una giornata ancora nel segno dell'emergenza, quella di ieri a Legnago, dove si stanno fronteggiando i diversi danni provocati dal fortunale che si è abbattuto poco dopo mezzanotte e mezza di domenica. La situazione si è rivelata difficile soprattutto per le famiglie rimaste da allora senza energia elettrica. 11 vie con le loro relative intersezioni, concentrate soprattutto in sinistra Adige tra Porto e San Vito e sulla riva destra tra gli abitanti di Terra Negra e San Pietro. In tutto almeno 200 persone interessate. I guasti sono stati complessi da gestire in quanto non erano legati esclusivamente alle cabine elettriche, ma a cavi tranciati e pali divelti dalle forti raffiche di vento. Le 9:05 arriva l'aggiornamento con il traffico.
3: Viabilità.
1: Andiamo sulla 4 dove ci sono ancora code per traffico intenso tra Palmanova, Allaccio Villesse, Allaccio Raccordo Villesse, Gorizia in direzione Trieste. Sulla 22 del Brennero code di 2 km tra Carpi allacciamento con la 1. Via Autovelox fino a domenica 26 luglio, via Belfiore, via Tomba, via Forte Tomba, via Fincato, via Montorio, via Binelonghe, via Galvani.
3: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi sulla superstrada Verona Legnago.
0: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 21 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Avete una grinta eccezionale che vi permette di sbloccare situazioni professionali stagnanti. Siate audaci nei vostri progetti, ma senza cercare scontri diretti. Toro, vivrete una giornata ideale per pianificare investimenti o risolvere con metodo vecchie questioni domestiche. La pazienza sarà dalla vostra parte. Gemelli, la vostra comunicazione è esaltata, rendendovi perfetti per chiudere accordi o negoziare con successo. Notizie inaspettate e stimolanti arriveranno presto nella vostra cerchia di amici. Cancro, vivete ore di grande consapevolezza e ideali per concludere progetti personali che vi stanno a cuore. Queste sensazioni vi guideranno con saggezza verso scelte future molto importanti. Leone, il vostro carisma cresce costantemente, regalandovi una sicurezza che non passerà inosservata. È il momento di preparare il terreno per un importante salto di qualità. Vergine, la vostra precisione risolverà un complicato problema organizzativo nel vostro ambiente di lavoro. Ricordate però di non trascurare il benessere fisico. Bilancia, raggiungerete un equilibrio perfetto tra dovere e relax, attirando incontri fortunati grazie alla vostra diplomazia. Un nuovo obiettivo a lungo termine inizia finalmente a farsi strada. Scorpione, siete incredibilmente intuitivi e capaci di leggere con estrema chiarezza tra le righe di ogni situazione. Proteggete i vostri interessi. Sagittario, la voglia di espandere i vostri orizzonti vi spinge verso nuovi percorsi formativi o viaggi stimolanti. Una proposta improvvisa potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa. Capricorno, la vostra costanza inizia a produrre frutti visibili e concreti, consolidando finalmente la vostra posizione. Vi conviene ascoltare e coinvolgere maggiormente i vostri collaboratori. Acquario, lo spirito innovativo e le soluzioni fuori dagli schemi vi renderanno protagonisti in ogni ambito. Cercate solo di essere chiari nell'esporre i vostri progetti. Pesci, una sensibilità profonda vi permette di entrare in perfetta sintonia con le persone che amate. Sfruttate la vostra naturale creatività per risolvere invece efficacemente una questione pratica. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
5: Radio Verona.
6: And now, the moment you've all been waiting for.
7: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: E dopo il flashback si inizia, grazie alla nostra Francesca Pellegrini per averci accompagnati finora con tantissime informazioni. Siete con Nadia De Nicolò insieme in questo martedì mattina in diretta fino alle 14. Subito vi ricordo il 335 60 11 610. Se volete scriverci, interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello in questa mattinata del 21 luglio, magari siete in partenza, perché no, già rilassati sulle spiagge del lago, sul nostro litorale, magari in montagna, insomma potete condividere un piccolo pezzettino della vostra giornata con noi di Radio Verona. Vi ricordo anche l'app, basta cercare Radio Verona e ci portate con voi ovunque proprio decidiate di andare, tanto quanto grazie al nostro sito online radioverona.it. e poi ci sono le pagine social, Instagram e Facebook, ma soprattutto la bella musica, arrivano YouTube.

nuovo singolo anche per You, Two Street of Dreams, 9:17 minuti. Questa è la prima e unica radio di Verona. Tra poco scopriamo insieme cosa ci dicono gli esperti proprio inerentemente quello che è il meteo per questa giornata. Ci sarà qualche sorpresa, secondo me. Subito Samurai J, la versione spagnola di Ossessione.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
13: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
14: No, no, no, e adesso?
15: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
16: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogario 8C, Verona.
17: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
18: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
17: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

9:27 minuti, ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete in compagnia di Nadia De Nicolò. Sarà una giornata particolare per ciò che concerne il meteo anche nel nostro territorio. Sì, perché c'è questo nuovo fronte in transito, quindi apparentemente questa mattina abbiamo visto un cielo alquanto sereno, ma ci saranno dei cambiamenti. Nelle prossime ore molte aree del nord e vivranno dei temporali e potrebbero essere anche abbastanza importanti, soprattutto nel tardo pomeriggio e in serata. C'è questa aria calda che in questi giorni ha portato nuovamente il caldo eccezionale dopo gli scorsi temporali, e dall'altra parte arriva proprio quest'aria molto più fredda. La situazione quindi è ben lontana dall'essere tranquilla. Nelle prossime ore un nuovo fronte di aria fresca rinnoverà le condizioni di instabilità, inizialmente da noi a nord, successivamente anche su alcune regioni del centro Italia. Quindi se ci ascoltate dal centro, attenzione, perché sarà soprattutto il pomeriggio a mostrare segnali più evidenti di peggioramento, con forti temporali accompagnati da vento e in alcune location e anche da grandinate. Bassa Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, queste le prime regioni interessate a partire dal pomeriggio e da questa sera, quindi tempo un po' incerto per ciò che concerne il pomeriggio e la serata. Arriva Dasha, il nuovo singolo Made About It.

0: she might.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato d'aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain e hanno annunciato anche d'aver fermato due petroliere che stavano transitando lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto di Hormuz, non riconosciuta da Teheran. È stato trovato morto nella sua abitazione di Washington Daniele Compatangelo, corrispondente italiano della Casa Bianca, che solo poche settimane fa aveva firmato l'intervista scoop al presidente americano Trump che ha segnato la rottura con la premier italiana Giorgia Meloni. Aveva 50 anni e sarebbe deceduto a causa di un malore. Una violenta tempesta ha colpito il Cile e ha provocato almeno 10 morti, centinaia le persone rimaste isolate a causa dell'interruzione delle vie di comunicazione. Lo ha indicato un nuovo bilancio diffuso dal governo, che ha dichiarato lo stato di catastrofe e mobilitato l'esercito per le operazioni di soccorso. Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere la grazia. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. Ciclismo inizia la terza settimana al Tour de France. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evan Poel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica. Per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
10: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Katy Perry, 9:47 minuti, questa è radio, vero? Non abbracciare radiofonico a tutti coloro che ci hanno messaggiato. E molti, in tanti, ci ascoltano dalle proprie location vacanziere. Buon relax a tutti quanti voi. Tanti ci ascoltano anche tramite la nostra app, vi ricordo, basta cercare Radio Verona. Parliamo anche di calcio, degli Europei 2032 a Verona. Il comune lavora per la candidatura e il Bentegodi tra i 10 stadi, l'unico del nord-est che potrebbero essere candidati. Non abbiamo neanche troppo archiviato i mondiali, si parla già per l'appunto di Europei 2032 e Verona vuole ovviamente candidarsi per farci vivere tante emozioni e per vivere questa importantissima opportunità. Trignora con Ermal Meta, irrecuperabile.
1: Salveri.

0: Luisa Verona Ciccone, Madonna, anche lei grande protagonista dei mondiali. E con Sabrina, Bring Your Love su Radio Verona, torniamo con Nina Zilli.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: sonorità molto belle, quelle di Chris De Sarandi, Good Old Days, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato dalla nostra Francesca Pellegrini, completato dal meteo.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Oggi giornata di lutto cittadino. Nel pomeriggio alle 15 l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che portò l'Hellas a vincere lo scudetto nell'85. Il funerale alle 15 nella Basilica di San Zeno, presieduto dal vescovo Domenico Pompili. Attese 4.000-5.000 persone, strade circostanti chiuse al traffico. Sarà possibile seguire il rito su maxi schermo, su Telearena a partire dalle 14 e online sul sito del giornale L'Arena.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Giornata di lutto cittadino oggi per il funerale del mister Osvaldo Bagnoli, mister dello scudetto del Verona nel 1985. Le esequie si terranno alle 15 nella Basilica di San Zeno, saranno presiedute dal vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, seguendo la liturgia del giorno. In questa giornata di lutto, secondo le previsioni rese note dal comandante della polizia locale Luigi Altamura, sono attese a Verona dalle 4 alle 5.000 persone. Il feretro sarà scortato dai motociclisti della polizia locale partendo dalle camere mortuarie di Borgo Roma per arrivare fino all'ingresso in Basilica. Diocesi, questura e comune hanno dato indicazioni specifiche sulla giornata. La parte superiore della Basilica sarà riservata a familiari, rappresentanti delle società calcistiche in cui ha militato, giocatori, staff e società attuale Hellas Verona. Nella Basilica i ragazzi di Marco Baroni, tutta l'Hellas, dai giocatori alla dirigenza, ritornerà dal ritiro in Folgari in Trentino per partecipare alle esequie. Sempre nella Basilica saranno a disposizione circa 550 posti nella parte inferiore e 250 nel chiostro, soprattutto per le persone con fragilità. Continua l'eco della vicenda che vede il PM Beatrice Zanotti in servizio a Verona fino alla fine del 2025 e vorrà a Cagliari, destinataria di un possibile attentato, secondo quanto confessato dal pentito Nicola Toffanin, collegato al processo per l'inchiesta Isola Scaligera 2. Il sindaco Damiano Tommasi interviene per dare solidarietà alla magistratura, commentando le gravi rivelazioni in aula del collaboratore di giustizia Toffanin, in cui si fa riferimento al tentativo di preparazione di un attentato esplosivo ai danni della dottoressa Zanotti. Alla magistratura va tutta la nostra solidarietà, fa sapere il sindaco. Non è un caso che come comune ci siamo costituiti parte civile in questo processo penale, consapevoli della gravità del fenomeno. Ci stiamo impegnando in rete con gli altri comuni nel vigilare e non abbassare la guardia a tutela del territorio e della sua economia sana. L'assalto agli scalzi, l'omaggio a chi morì per la libertà. Sono trascorsi 82 anni dal giorno in cui Lorenzo Fava e Danilo Preto hanno dato la loro vita in nome della libertà perché tutti potessero vivere in democrazia. Il 17 luglio Verona ha reso onore a questi due figli della Resistenza quando presero parte all'assalto al carcere fascista degli scalzi per liberare il generale Roveda, futuro sindaco di Torino nel dopoguerra. Preto, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, e Fava avevano rispettivamente 21 e 25 anni. Il primo morì il giorno stesso dell'azione patriottica e il secondo, ferito, venne catturato e trucidato dopo essere stato sottoposto a torture. Quella agli scalzi fu una delle azioni eroiche più significative della Resistenza a Verona. Vi presero parte anche Emilio Bernardino Moretto, Aldo Petacchi, Vittorio Golini e Berto Zampieri. Ed è tutto, a più tardi.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa destinata a far parlare

0: Cash versione 2026 di America su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, buona mattinata, buon martedì 21 di luglio. Tra poco insieme ascoltiamo Carol G e Manu. Ciao!
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Funivia Prada Costa Bella, sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella. Scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera, più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa, a Bosco Mantico, Verona.
8: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: posso niente. Carol G, Manu ciao.
1: Su Radio Verona 10 e 25 minuti, ancora ben trovati. Il progetto del Lago di Garda di conquistare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029 compie un nuovo e significativo passo in avanti. A fianco, a fiancheggiare la candidatura del comune di Bardolino, scende in campo Garda Unico, l'agenzia istituzionale che promuove il lago come destinazione unitaria a livello nazionale e internazionale. Un sostegno importante che rafforza uno dei pilastri della candidatura, la convinzione che il Garda sia un unico territorio capace di esprimere una visione condivisa che supera i confini amministrativi. Il tutto ovviamente per la candidatura di Bardolino, che si è proposto per il 2029 come capitale italiana della cultura. Arriva anche Tiziano Ferro sulla prima e unica radio di Verona, successone del 2008 alla mia età.
2: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

insieme torneremo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. E poi continueremo fino alle 14 con le notizie più belle da condividere, quelle più curiose e più importanti che giungono dal nostro territorio, dalla nostra penisola. Ancora buon martedì a tutti quanti voi, siete con Nadia De Nicolò. Vi ricordo nuovamente il 335 60 11 610 se volete interagire con noi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, emesso alert per gli americani nel mondo. Sono stati arrestati in flagranza due imprenditori dell'agroaversano attivi nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli e dell'allevamento. Le accuse a loro carico sono intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato. I loro dipendenti lavoravano anche 14 ore al giorno per circa 3 euro l'ora e restavano nei campi anche durante lo spargimento di pesticidi senza dispositivi di protezione. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come una rana. C'è questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della CONMEBOL, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Verona.
13: Dopo l'informazione, dopo i nostri top record del nostro salto negli anni 90, continuiamo a vivere in diretta la nostra mattinata. Utilizzate spesso la Transpolesana per magari recarvi verso il mare? Beh, ci sono chiusure, deviazioni e restringimenti nei prossimi giorni. ANAS ha comunicato un calendario dettagliato di interventi di manutenzione. Nel corso dei prossimi giorni, delle prossime settimane, ci saranno diversi lavori che comporteranno significative modifiche alla circolazione. A San Giovanni Lupatoto, fino a giovedì 23 luglio, nelle notti dalle 21 alle 6 del mattino, sarà in vigore il senso unico alternato. Per ciò che concerne Zevio, è previsto un senso unico alternato allo svincolo fino al 25 di luglio, dalle 7 alle 19, sempre per lavori, in questo caso sugli impianti di illuminazione. Tanti lavori pianificati anche a Rover Chiara, dalle 20 di mercoledì 22 alle 20 di venerdì 31 luglio in direzione Rovigo. Sarà chiusa una corsia di marcia insieme allo svincolo per la rampa d'ingresso di Rover Chiara Sud. A Legnago le limitazioni sono previste nelle notti del 27 e del 28 di luglio. Insieme a questi interventi rientra nel programma la manutenzione della segnaletica verticale e sono già state pianificate nuove chiusure totali della Transpolesana nelle notti tra il 3 e il 4 agosto, l'11 e il 12 agosto. Se utilizzate spesso per lavoro, per raggiungere diverse località turistiche la Transpolesana, meglio informarsi antecedentemente prima della partenza online.
0: Radio Verona, compilation 90.

tanti stanno vivendo le proprie vacanze estive, tanti anche a casa, perché non approfittarne del vicinissimo lago di Garda? Ci sono dei luoghi davvero spettacolari da visitare, ne parliamo insieme tra pochissimo. Su Radio Verona in arrivo anche un altro ampio spazio informativo curato dalla nostra Francesca Pellegrini.

0: Liz Capaldi, Say Love su Radio Verona. Torniamo con Annalisa, canzone estiva.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
6: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
7: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi, è quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
13: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
18: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
19: Radio Verona gira voce.
20: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: insieme in redazione cos'è accaduto a Verona, cos'è accaduto in provincia. Lo racconta a noi Francesca, arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Oggi giornata di lutto cittadino. Nel pomeriggio alle 15 l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che portò l'Hellas a vincere lo scudetto nell'85. Il funerale alle 15 nella Basilica di San Zeno, presieduto dal vescovo Domenico Pompili. Attese 4.000-5.000 persone, strade circostanti chiuse al traffico. Sarà possibile seguire il rito su maxi schermo, su Telearena a partire dalle 14 e online sul sito del giornale L'Arena.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Giornata di lutto cittadino oggi per il funerale del mister Osvaldo Bagnoli, mister dello scudetto del Verona nel 1985. Le esequie si terranno alle 15 nella Basilica di San Zeno, saranno presiedute dal vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, seguendo la liturgia del giorno. In questa giornata di lutto, secondo le previsioni rese note dal comandante della polizia locale Luigi Altamura, sono attese a Verona dalle 4 alle 5.000 persone. Il feretro sarà scortato dai motociclisti della polizia locale partendo dalle camere mortuarie di Borgo Roma per arrivare fino all'ingresso in Basilica. Diocesi, questura e comune hanno dato indicazioni specifiche sulla giornata. La parte superiore della Basilica sarà riservata a familiari, rappresentanti delle società calcistiche in cui ha militato, giocatori, staff e società attuale Hellas Verona. Nella Basilica i ragazzi di Marco Baroni, tutta l'Hellas, dai giocatori alla dirigenza, ritornerà dal ritiro in Folgari in Trentino per partecipare alle esequie. Sempre nella Basilica saranno a disposizione circa 550 posti nella parte inferiore e 250 nel chiostro, soprattutto per le persone con fragilità. Continua l'eco della vicenda che vede il PM Beatrice Zanotti in servizio a Verona fino alla fine del 2025, vorrà a Cagliari, destinataria di un possibile attentato, secondo quanto confessato dal pentito Nicola Toffanin, collegato al processo per l'inchiesta Isola Scaligera 2. Il sindaco Damiano Tommasi interviene per dare solidarietà alla magistratura, commentando le gravi rivelazioni in aula del collaboratore di giustizia Toffanin, in cui si fa riferimento al tentativo di preparazione di un attentato esplosivo ai danni della dottoressa Zanotti. Alla magistratura va tutta la nostra solidarietà, fa sapere il sindaco. Non è un caso che come comune ci siamo costituiti parte civile in questo processo penale, consapevoli della gravità del fenomeno. Ci stiamo impegnando in rete con gli altri comuni nel vigilare e non abbassare la guardia a tutela del territorio e della sua economia sana. L'assalto agli scalzi, l'omaggio a chi morì per la libertà. Sono trascorsi 82 anni dal giorno in cui Lorenzo Fava e Danilo Preto hanno dato la loro vita in nome della libertà perché tutti potessero vivere in democrazia. Il 17 luglio Verona ha reso onore a questi due figli della Resistenza quando presero parte all'assalto al carcere fascista degli scalzi per liberare il generale Roveda, futuro sindaco di Torino nel dopoguerra. Preto, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, e Fava, Sava avevano rispettivamente 21 e 25 anni. Il primo morì il giorno stesso dell'azione patriottica e il secondo, ferito, venne catturato e trucidato dopo essere stato sottoposto a torture. Quella agli scalzi fu una delle azioni eroiche più significative della resistenza a Verona. Vi presero parte anche Emilio Bernardino Moretto, Aldo Petacchi, Vittorio Golini e Berto Zampieri. Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Un'altra emozione del passato che torna, un altro flashback. Ancora buon martedì, siete con Nadia De Nicolò. L'anticipavo poc'anzi, tra poco parliamo del lago di Garda. Ci sono tante meraviglie da scoprire anche in quest'estate.

0: sentirti mai più.
1: Cosa fare quest'estate se non si è deciso di organizzare una vacanza al mare in montagna? Beh, c'è il lago di Garda con i suoi 25 pittoreschi paesi, che è ricco di monumenti storici, castelli, fortezze. Scrittori e pittori, star di grande fama, vengono proprio in vacanza sulle sponde del nostro lago. Cosa visitare? Beh, la strada della Forra fa parte della mitica strada provinciale 38, la Porto Pieve, che dalla Gardesana sale. È stata realizzata proprio nei primi anni del secolo scorso e da allora viene considerata la strada più bella del mondo. La terrazza del Brivido si trova a Tremosine, nella parte alta del paese, non lontana dal centro del caratteristico borgo, ed è raggiungibile a piedi. E si tratta di un vero e proprio gioiello. Altro gioiello, il santuario di Monte Castello, considerato un monumento per eccellenza di Tignale, sorge su uno spuntone di roccia calcarea. Le grotte di Catullo e Giamaica, siamo a Sirmione, la perla del lago. L'area archeologica delle grotte conserva il suo la sua magia, conserva al suo interno i resti di una delle maggiori ville residenziali dell'Italia settentrionale, ma anche la strada o il sentiero del Ponale, che inizia proprio dal centro di riva del Garda. Andiamo al nord del lago e per raggiungerla si supera il porto e si segue la costa in direzione Limone. Bisogna ricordare anche Punta Larici, sempre al nord, estremo nord. Punta Larici è considerata a ragione uno degli scorci più belli di tutto il lago di Garda. La funivia di Malcesine, ovviamente con il rifugio del telegrafo, Rocca di Manerba, che da pochi anni è diventata anche una riserva naturale orientata. Infine ricordiamo anche la ciclabile, quella sospesa di Limone, che è stata inaugurata poco meno di un anno fa. Fa parte di un maxi progetto in cui si prevede un collegamento ciclabile unico per tutto il lago di Garda. E voi siete a conoscenza di qualche altro luogo incantevole, magico sul nostro lago? Potete dircelo tramite WhatsApp.
2: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti di pubblica sicurezza. Un gruppetto di attivisti ha lanciato oggetti contro i poliziotti fin dopo la mezzanotte, ha devastato con atti vandalici il centro città. Nei disordini del pomeriggio 11 le persone ferite. Nello scalo portuale di Vado Ligure è stato individuato un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Un 18enne incensurato è stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria la notte scorsa. Sempre a Casoria, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano durante una gita col centro estivo. Nei giorni scorsi un incidente analogo a Sestri Levante, Genova, è costato la vita ad una tredicenne. Temporali devastanti e chicchi di grandine grossi come un'arancia, e questo, secondo gli esperti, il prezzo della tregua dal caldo estremo che presto riguarderà tutta Italia e non solo il nord. La penisola però resta divisa in due dalle temperature almeno per altre 24 ore. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
8: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare
9: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare,
9: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Mossa nostra, lei è Gaia che presenzia anche la nostra classifica nazionale che potete ascoltare la domenica sempre con me qui su Radio Verona. Qual è l'indice di vivibilità climatica 2026? C'è la classifica italiana che è stata da poco pubblicata e tra poco insieme, nella prossima ora, ne parliamo. Subito arriva anche Zara Larsson, altro successone per l'estate 2026 sulla prima e unica radio di Verona.

favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Jamie Impala, Dracula su Radio Verona, 11:59 minuti. Ancora ben trovate tutti quanti voi. Buon martedì, siete sempre in compagnia di Nadia. Ancona conquista il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026, spodestando il vecchio primato di Cagliari grazie a un mix perfetto di sole, brezze costanti e assenza di ondate di calore africane. È stata stilata questa classifica molto interessante dato il caldo che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo. Il capoluogo marchigiano guida un podio, una top 5, dominati principalmente da località costiere, in particolare dalla fascia adriatica e del sud dell'Italia, che riescono a mitigare l'aumento globale delle temperature rispetto alla pianura padana e alle aree interne. Lo studio ha analizzato 108 capoluoghi, prendendo in considerazione 17 indicatori. I dati analizzati sono stati oltre 418 milioni e hanno eletto Ancona proprio all'apice di questa classifica, assolutamente la più vivibile, e ancora che primeggia per l'ottimo equilibrio tra ore di sole e comfort legato all'umidità, perché si sa, quando c'è tanta umidità, ahimè, non si sta assolutamente bene. Al secondo posto c'è Bari, che si conferma sul podio grazie a un clima marittimo costantemente mite. Vibo Valentia invece è in terza posizione grazie alla stabilità termica e alla ventilazione. Io sinceramente pensavo, ma ovviamente sbagliandomi data la classifica, che fossero più vivibili le città marittime sull'altra sponda, non proprio sulla sponda dell'Adriatico. Invece così non è, perché abbiamo proprio in questa classifica Ancona che primeggia e anche Bari. Dall'altro lato Vibo Valentia è terza, come dicevo, sul gradino più basso del podio. Giù dal podio, ma nella top 5, c'è Brindisi, quarta per la costante mitigazione adriatica. Chiude Trapani, complici proprio i flussi di ventilazione siciliani, complice il vento. Ovviamente male le città del nord, in particolare quelle della pianura padana, ultimi posti per Mantova, Cremona, Trento, Sondrio, ma anche Roma e Firenze. Trieste tredicesima e invece la migliore tra le città del settentrione. Detto questo, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo a Verona in provincia.
1: Sono le 12:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Inaugurati all'ex Stellini a Nogara la casa e l'ospedale di comunità. Il servizio ridefinisce l'accesso alla salute per 6 comuni, dalle cure primarie alla specialistica e prelievi. All'ospedale di comunità la funzione tra domicilio e ricovero. Presente anche il presidente della Regione Veneto Stefani, il futuro della sanità veneta, ha detto, passa attraverso strutture vicine ai cittadini.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nella giornata di lutto cittadino per i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'Hellas ha celebrato il tecnico con una raccolta di interviste ai giocatori dello scudetto realizzate qualche mese fa. Sentiamo nell'ordine Fanna, Elchiar, Di Gennaro, Tricella e Brigel.
5: La nostra grande forza è stata quella di trovare per la nostra strada, il nostro destino, trovare un grande allenatore, un grandissimo allenatore che era avanti anni luce. Noi avevamo un'anima e un corpo, Le altre erano più forti di noi, alcune erano più forti di noi, ma avevano solo il corpo, noi avevamo anche un'anima.
6: Sì, Pagnoli è stato un allenatore speciale, penso, perché è stato molto bravo, ovviamente tatticamente, come giocavi, così come la squadra giocava, però lui è stato molto bravo, per conto mio, a gestire la situazione intorno al calcio, perché questo è una cosa molto particolare in Italia.
7: Non parlava di schemi, dice schemi nel calcio, ognuno deve giocare al suo ruolo, gli schemi vengono di conseguenza. E mi ricordo un anno che ci ritrovammo dopo o il ventennale o dopo 25 anni, ci trovavamo a fare la partita, andammo in campo e giocavamo come 25 anni fa, come lo scudetto. Quindi la squadra che veramente giocava a memoria. Questo è frutto anche di intelligenza nostra, perché l'allenatore poi ci dava i suoi input, poi in campo eravamo noi che riuscivamo a trovare le posizioni ad essere compatti, ad essere squadra.
8: Pagnoli, io sono stato assieme 6 anni, però come ho già detto altre volte, avrò parlato assieme lui, con lui di calcio 2 volte, nel senso che non c'era bisogno di tante parole, c'erano delle occhiate. Una volta in campo mi aveva ripreso perché mi aveva detto, ma perché ti fa quella roba lì? E gli ho spiegato, guardi perché, e no, ma che era quell'altra, e no, ma ho fatto così. Alla fine mi ha detto, no, ma te che risulti, no, ti fa bene.
9: È stata la prima giornata contro Napoli, un giorno prima è andato in mia stanza, buonasera, e ha detto, tu domani Maradona. Io ho detto sì, e lui è andato, non ha detto arrivederci, non ha detto buonanotte. Questo è stato Pagnoli.
4: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Il comune di Verona dice stop ai monopattini in sharing. L'appalto per il noleggio dei mezzi della micromobilità è in scadenza e l'assessore ai trasporti Ferrari ha anticipato che nel prossimo bando non sarà più previsto il noleggio dei monopattini elettrici in sharing, riservandolo solo alle biciclette. Una decisione influenzata dalle normative da poco entrate in vigore sui monopattini, che impongono non solo l'obbligo di assicurazione a carico della società di sharing, ma anche il casco. Inoltre, il divieto al noleggio dei monopattini punterebbe anche a limitare il caos generato spesso dai mezzi abbandonati dove capita al termine dell'utilizzo. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
10: Buon pomeriggio Francesca, si è appena concluso l'unico allenamento della giornata del Verona in campo stamattina dalle 10 a Folgaria dopo il primo test stagionale con il Rovereto ieri pomeriggio. Per Baroni cose buone, cose meno buone, tutto nella norma, considerazioni che lasciano il tempo che trovano, al netto di una preparazione alquanto relativa, di una rosa ancora in divenire, di un modulo, il 4-2-3-1 su cui si è incamminato Marco Baroni fin dal primo giorno di lavoro, tutto da assimilare, da un gruppo comunque volenteroso che sta lavorando duro con una linea a 4 ieri composta da Uyegoke, Edmundson, Coraz e Bradaric. Sarebbe questa la linea titolare al netto di quella che è la variante rappresentata da Frese. Le ali in porta, capitano nell'occasione saranno portieri, i capitani delle amichevoli del Verona la prossima mercoledì contro la Virtus, sempre a Folgaria, in attesa che Baroni scelga il vero capitano per

0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
7: Radio Verona. Viabilità.
8: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. Permangono rallentamenti a causa di maltempo sulla A4 tra Palazzolo e Brescia Ovest. Null'altro da segnalare, fate buon viaggio.
7: Radio Verona, flashback.

0: Madame De Fuera, 12 e 20 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, in ogni caso buon martedì. Siete con Nadia insieme fino alle 14, poi sopraggiungerà anche Daisy ad accompagnarci, a farci compagnia. Parliamo anche di Garda Festival 2026. Jacopo Taddei, Filippo Farinelli aprono l'edizione a inaugurare proprio questo importantissimo calendario. Ci sarà il sassofonista Jacopo Taddei, il pianista Filippo Farinelli, che con il loro concerto daranno proprio il via a questa nuovissima edizione della manifestazione. Appuntamento inaugurale che è fissato per il prossimo 24 di luglio, quindi per questo venerdì alle 21:15 presso la quella che è la caserma d'artiglieria di Porta Verona, Peschiera del Garda. E ci sarà una serata splendida, i due musicisti porteranno sul palco tantissime emozioni per uno spettacolo davvero imperdibile. Tra poco torniamo ancora insieme con Samurai J, Flamenco o Paranoia?
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
12: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
13: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Ok, Céline Dion, bonjour, pardon, merci. 12:32 minuti, questa è la prima unica radio di Verona, siete con Nadia De Nicolò. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso del quotidiano L'Arena che ci accompagnerà fino alla fine di agosto. Partecipare è semplice, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, basta risolvere il cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano. Così facendo si scopre la lettera del giorno e poi si può comporre il codice settimanale, quindi registrate e loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate così alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC per due persone. Quindi giocate, buona fortuna. Noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. L'esercito statunitense ha colpito i sistemi di difesa iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato ad aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia al Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al 5° piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario. Tennis: Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 di Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Torino dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfè a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vichinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Girl, 12:53 minuti, ancora buona mattinata, buon pranzo a tutti quanti voi, tarda mattinata su via. Il comune di Verona, parliamo del nostro territorio, si prepara a dire stop ai monopattini elettrici in sharing. Con l'attuale appalto in scadenza è stato preannunciato che il prossimo bando potrebbe non includere più il servizio di noleggio dei monopattini, lasciando spazio esclusivamente alle biciclette condivise. Questa scelta è legata anche alle nuove norme nazionali entrate proprio in vigore da un po' di giorni, che hanno introdotto tanti obblighi più stringenti, come l'assicurazione per chi utilizza i monopattini elettrici, il casco obbligatorio, la copertura assicurativa, come dicevo, ma anche la targa identificativa con sanzioni importanti. Oltre all'adeguamento alle nuove disposizioni, si punta a risolvere anche uno dei problemi più segnalati: i monopattini lasciati qua e là in sosta irregolare un po' ovunque, sui marciapiedi, nelle piazze, nei pressi delle piste ciclabili, che spesso causano disagi e ostacoli alla circolazione. Quindi stop ai monopattini elettrici in sharing per ciò che concerne il comune scaligero. Tra poco, prima dell'informazione, torniamo con la bella novità estiva firmata Bambole di Pezza.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme. Forme podcast.

0: Bravi e belle, bambole di pezza su Radio Verona, 12:59 minuti. Prosegue anche il loro tour outdoor nelle varie piazze italiane, nei vari festival. Torniamo subito in redazione, ci sta attendendo la nostra Francesca Pellegrini, pronta a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa completata dalla viabilità.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Oggi giornata di lutto cittadino. Nel pomeriggio alle 15 l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che portò l'Hellas a vincere lo scudetto nell'85. Il funerale alle 15 nella Basilica di San Zeno, presieduto dal vescovo Domenico Pompili. Attese 4.000-5.000 persone, strade circostanti chiuse al traffico. Sarà possibile seguire il rito su maxi schermo, su Telearena a partire dalle 14 e online sul sito del giornale L'Arena.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. San Zeno è pronta per il grande abbraccio di Verona a Osvaldo Bagnoli. Sia la basilica che la piazza sono state allestite in previsione di un grande afflusso ai funerali previsti per le 15, con la diretta televisiva di Telearena e del sito del giornale L'Arena. In collegamento per noi c'è Alessandro Del Rico.
6: Piazza San Zeno si è trasformata per i funerali di Osvaldo Bagnoli. Divieto di parcheggio da questa mattina su tutta la superficie della piazza e traffico bloccato da mezzogiorno. Per favorire l'afflusso di migliaia di persone che sono attese si è tenuto un vertice ieri per far sì che l'abbraccio della città all'allenatore dello scudetto sia ampio e alla portata di tutti. Il comune ha dichiarato una giornata di lutto cittadino e le bandiere sono per questo a mezz'asta ovunque. Già da diverse ore campeggia qui uno striscione portato dai tifosi: vincere e insegnare uno stile, grazie Osvaldo, signore del calcio. È in fondo un po' il pensiero di tutti noi. Attesi tanti cittadini che non l'hanno nemmeno mai conosciuto e molti VIP addetti ai lavori del calcio. L'Hellas di oggi è atteso in pullman da ritiro in Trentino, mentre quello di ieri arriverà da diversi centri italiani ed europei, visto che è atteso anche Preben Elker. Previste delegazioni ufficiali anche dalle città dove Bagnoli ha giocato, allenato nel corso della sua carriera. A famiglie VIP sarà riservata la parte alta della basilica, mentre gli altri andranno a sistemarsi in quella bassa che ospita oltre 550 persone e nel chiostro, dove sono previsti 250 posti. Per tutti gli altri ci sarà la piazza con i maxi schermi. Con questo la linea può tornare allo studio.
4: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. ospedale e casa di comunità, già attivi da qualche settimana. Sono stati inaugurati ieri sera a Nogara dal presidente della regione Stefani. In autunno sarà pronta anche la REMS, salvo il presidio di sanità pubblica ai confini della provincia. Nel servizio di Lucio Salgaro, il direttore generale dell'US 9 Pietro Girardi e il presidente della regione Veneto Alberto Stefani.
7: Un taglio del nastro per la rinascita dell'ex ospedale Stellini a Nogara, un momento atteso dalla comunità che storicamente gravava sulla struttura, che per tutto il Novecento è stata un presidio fondamentale per le terre al confine con la provincia di Mantova. Con un investimento da 6 milioni di euro, ora c'è la casa di comunità per un bacino di quasi 26.000 persone e un ospedale di comunità con 20 posti letto già entrato in funzione.
8: Si mette a metà tra quello che è l'ospedale per acuti e la parte chiaramente domiciliare territoriale. L'ingresso può essere fatto in dimissione dall'ospedale per acuti o addirittura dal pronto soccorso o anche dal domicilio delle persone a seconda del bisogno espresso dall'utente attraverso un medico di medicina generale.
7: Il polo sanitario inaugurato a Nogara alla presenza del presidente della regione rispecchia come sarà in futuro la sanità di base, in grado di garantire sempre un medico ad ognuno grazie proprio alle case di comunità.
9: Saranno 99 in tutto il Veneto, la stragrande maggioranza saranno hub aperte H24 7 giorni su 7. Integreremo nei prossimi giorni con l'accordo con i specialisti ambulatoriali, successivamente continueremo a rendere accessibili queste case di comunità anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Il nostro obiettivo è anche far sì che queste strutture siano il centro, il perno territoriale per lo sviluppo della telemedicina sul territorio e ovviamente per un monitoraggio attivo dei soggetti parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti.
4: Torna questa sera in arena Roberto Bolle and Friends. Il format vedrà ancora una volta il ballerino italiano esibirsi con alcuni tra gli interpreti più noti al mondo. Uno spettacolo che unisce stili, epoche e talenti diversi. Sul palco grandi classici, danza moderna e contemporanea e una prima assoluta firmata dal coreografo statunitense Moses Pendleton. Bolle ha voluto costruire un viaggio artistico che unisce la tradizione classica alla modernità, rompendo gli schemi e regalando una serata all'insegna della bellezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. Permangono rallentamenti a causa di maltempo sulla A4 tra Palazzolo e Brescia Ovest. Null'altro da segnalare, fate buon viaggio.
2: Radio Verona. Flashback.

Buona domenica, 13 e 14 minuti, questa è Radio Verona. Buon pranzo invece a tutti quanti voi. 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp. A proposito di grandi artisti italiani del presente, giovani, ma anche quelli del passato che abbiamo tanto amato, parliamo anche di Neck, il grande Neck, che sarà al castello di Villafranca nel nostro territorio con tutti, ma proprio tutti i suoi successi domani, con inizio alle 21:15, quindi

c'è questo grande appuntamento per ascoltare live il cantautore di Sassuolo, lui che ha fatto un grande tour all'estero, Madrid, Barcellona, per poi spostarsi nel nostro territorio. Tanti show programmati per il suo tour, e tra i tanti ricordiamo proprio quello di domani, inizio 21:15, come dicevo, a Villa Franca, una data importantissima, e potremo ascoltarlo tutti quanti live, emozionarci con i suoi grandi successi e le sue canzoni. Ora arriva Sophie and the Giants, Red Light.

0: Just Frequencies, The Feeling, 13 e 20 minuti. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi. Siete sempre in compagnia di Nadia. La lunga mattinata della prima e unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti. E parliamo anche di un ultimo trend dell'estate che riguarda soprattutto i giovani. Tra le nuove tendenze dell'estate c'è l'urban camping. Di che cosa si tratta? Il campeggio urbano, ultimo trend per i giovani. Tra queste nuove tendenze c'è questa possibilità, un modo di viaggiare che sta rivoluzionando le vacanze. E si tratta di spazi cittadini trasformati in oasi all'aria aperta. Non è una sistemazione di ripiego, ma di una scelta ricercata, secondo gli esperti, che unisce il contatto con la natura e il comfort moderno. Insomma, perché campeggiare in luoghi isolati? In sostanza l'idea è: perché non in città? Ci sono diverse mete simbolo di questo trend che piace sempre di più. La prima è Berlino. Nella capitale tedesca, tende camper si posizionano nei cortili interni e sui tetti dei quartieri centrali. E può essere una bella idea, perché così praticamente si è già in centro, in metropoli, per poter visitare tutta la città. La seconda è Budapest, in Ungheria. Qui il campeggio si sposta sulle isole del Danubio, offrendo così dei mini parchi verdi a pochi minuti dal centro storico. Anche questa, a mio avviso, è una bella idea. Forse non credo che riuscirei a dormire in un'isolata di un fiume con una tenda, ma in molti lo fanno, soprattutto giovani. La terza meta è nostrana, è la Sicilia, che offre diverse aree tende di lusso, le cosiddette glamping, che integrano il design moderno all'interno però di suggestivi borghi medievali. Quindi non, in questo caso ci siamo anche noi italiani, e questa tendenza piace sempre molto di più. Perché piace così? Perché ha preso così tanto piede? Beh, forse per la praticità, perché la maggior parte delle opzioni sono proprio vicino al cuore della città. C'è l'offerta comunque di fuggire dallo stress, ma al contempo stesso la possibilità magari di visitare i posti che interessano di più, non allontanandosi troppo e non dovendo percorrere troppa strada. Poi ci sono delle strutture apposite che utilizzano soluzioni architettoniche d'avanguardia, ecosostenibili e anche belle da vedere. Infine, il campeggio urbano permette proprio di riscoprire la città da una prospettiva inedita, diversa, unendo cultura urbana e anche vita all'aperto. Voi osereste? Fatemelo sapere se volete via WhatsApp. Tra poco torniamo ancora insieme con il singolo per l'estate 2026 firmato da Irama.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
11: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
12: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Radio Verona gira voce.
13: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, la premier Giorgia Meloni interviene dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte del 49enne Abderrahim Fakir e sui social scrive: sul decesso la verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne, tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranvia nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese Macchie. Il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento. L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press. Ancora test antidoping fuori dalla gara al Tour de France. Ieri sera diverse squadre hanno ricevuto la visita degli ispettori. A differenza di quelli subiti nel cuore della notte da Vingegaard e Pogacar, giudicati disumani da numerosi corridori, i test di ieri sono stati effettuati in orari più tradizionali, la sera. Oggi la 16ª tappa del Tour, la cronometro da 26,1 km. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La città degli angeli. Grande Achille Lauro, top record novità.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

La giusta grinta, eh. E del Brooke Staring at the Sun. 13:42 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Qual è l'accento più sexy d'Italia? Ho fatto una classifica, no, ho redatto una classifica anche per questo. Insomma, la voce è il primo biglietto da visita in un appuntamento. E la cadenza può anche influenzare in maniera radicale proprio il potere di seduzione, questo almeno secondo gli esperti. Quindi cosa è stato deciso? Di fare un sondaggio per capire qual è l'accento, il dialetto più sexy, più affascinante, quello che piace di più. Vi dico, il podio è dominato dal sud della nostra Italia. Beh, l'indagine parla chiaro. Il calore delle regioni meridionali conquista il cuore di noi italiani. E piace il napoletano. Il napoletano si aggiudica il gradino più alto del podio con il 28% delle preferenze, venendo descritto da questa indagine come l'accento più melodico, suadente e accattivante. In seconda posizione il siciliano, che con il 25% dei consensi si conferma come un magnete irresistibile di seduzione. E questo quanto viene praticamente annunciato da questa classifica. Il podio viene completato dal centro dell'Italia, dal toscano, con le sue vocali un po' aspirate. Con il 17% dei voti riesce a mantenere intatto il suo prestigio, premiando, diciamo, quel tocco anche di simpatia dei toscani che accompagna proprio la storia della nostra lingua. Se il sud può festeggiare grazie a questa classifica, due grandi metropoli del nord e del centro no. Il dialetto romano di Roma. Il dialetto romano si posiziona tra i meno apprezzati in ambito romantico, con solo il 5% degli intervistati che lo definisce attraente. A me non dispiace, però, l'accento romano. Ancora più netta la bocciatura per Milano. Il capoluogo lombardo chiude la chart, la classifica, proprio all'ultimo posto. Insomma, la parlata meneghina, la parlata di Milano, spesso associata alla frenesia lavorativa e al business, viene percepita dai single come eccessivamente fredda e poco incline a creare un'atmosfera intima e sensuale. Il risultato di questa ricerca sottolinea come la percezione del fascino sia profondamente legata a quelli che sono i nostri stereotipi culturali e alla musicalità delle singole parlate, dei singoli dialetti, mentre il napoletano ha un enorme impatto pop grazie anche a serie TV, ma anche alla musica. Il milanese paga un'immagine legata proprio a uno stile di vita troppo veloce, poco attento al bisogno altrui, e quindi risulta poco compatibile con il romanticismo. In definitiva, la geografia in Italia è quella che riguarda l'amore, il flirt, la sensualità, passa proprio anche per la cadenza del dialetto. E sembra che sia importante la cadenza del parlare di una persona, il tono di voce, l'accento. Sono delle variabili di successo quando si conosce qualcuno con il quale approcciare, secondo per appunto questa indagine. Ma su questo condivido, perché sì, magari una persona anche bellissima, se nel momento in cui apre bocca a noi non piace, via tutta la magia. Le vibrazioni.

Pensate che correva il 2006, sono passati 20 anni. Le vibrazioni, la band di Angelica, che conclude la nostra mattinata. Tra poco con voi ci sarà Daisy. Prima di Daisy arriva l'informazione curata da Francesca Pellegrini. E a seguire Largo e Giovani. Sì, perché andrà in onda alle 14 Eco Post-it. Spesso siamo noi adulti a parlare di ecologia alle nuove generazioni, a spiegare, ma quanto siamo disposti invece ad ascoltare i giovani? Da questa domanda è nata Eco Post-it, iniziativa che vuole ribaltare i ruoli. Allora, gli studenti delle scuole superiori di Verona e provincia prendono parola subito dopo l'informazione, ogni giorno su Radio Verona dopo l'informazione delle ore 14, e quindi ci consegneranno il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città e non solo. Quindi subito dopo l'informazione delle ore 14, quest'oggi curata da Francesca Pellegrini, non perdete questo appuntamento importantissimo sulla prima unica radio di Verona. Non perdete neanche il pomeriggio con la nostra Daisy, che è già giunta puntualissima come sempre nei nostri studi, anzi lei arriva con largo anticipo, ma diciamo la verità, noi lo facciamo per scambiare due ciacole. Sì, questa è la vera motivazione. Quindi tocca a lei per tutto il pomeriggio fino alle ore 17, dalle 17 come sempre, ancora per questa settimana, il nostro Matteo Sambugaro, che vi accompagna fino alle 19 con Fuorigioco, il nostro Alessandro Di Pietro. La prossima settimana no, troverete me fino al primo pomeriggio, e poi la nostra Daisy mi farà compagnia nella serata con tutta la sua pazienza e le sue notizie. Detto tutto questo, me ne vado, vi lascio con Ermal Meta, vi aspetto domani mattina come sempre dopo l'informazione delle ore 9. Un abbraccione radiofonico a tutti quanti voi da Nadia De Nicolò.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
15: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
16: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
17: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
18: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Inaugurati all'ex Stellini a Nogara la casa e l'ospedale di comunità. Il servizio ridefinisce l'accesso alla salute per 6 comuni, dalle cure primarie alla specialistica e prelievi. All'ospedale di comunità la funzione tra domicilio e ricovero. Presente anche il presidente della Regione Veneto Stefani. Il futuro della sanità veneta, ha detto, passa attraverso strutture vicine ai cittadini.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. San Zeno è pronta per il grande abbraccio di Verona a Osvaldo Bagnoli. Sia la Basilica che la piazza sono state allestite in previsione di un grande afflusso ai funerali previsti per le 15, con la diretta televisiva di Telearena e del sito del giornale L'Arena. In collegamento per noi c'è Alessandro Del Ricco.
4: Piazza San Zeno si è trasformata per i funerali di Osvaldo Bagnoli. Divieto di parcheggio da questa mattina su tutta la superficie della piazza e traffico bloccato da mezzogiorno. Per favorire l'afflusso di migliaia di persone che sono attese si è tenuto un vertice ieri per far sì che l'abbraccio della città all'allenatore dello scudetto sia ampio e alla portata di tutti. Il Comune ha dichiarato una giornata di lutto cittadino e le bandiere sono per questo a mezz'asta ovunque. Già da diverse ore campeggia qui uno striscione portato dai tifosi. Vincere e insegnare uno stile, grazie Osvaldo, signore del calcio. È in fondo un po' il pensiero di tutti noi. Attesi tanti cittadini che non l'hanno nemmeno mai conosciuto e molti VIP addetti ai lavori del calcio. L'Hellas di oggi è atteso in pullman da ritiro in Trentino, mentre quello di ieri arriverà da diversi centri italiani ed europei, visto che è atteso anche Preben Elker. Previste delegazioni ufficiali anche dalle città dove Bagnoli ha giocato, allenato nel corso della sua carriera. A famiglie VIP sarà riservata la parte alta della Basilica, mentre gli altri andranno a sistemarsi in quella bassa che ospita oltre 550 persone e nel chiostro dove sono previsti 250 posti. Per tutti gli altri ci sarà la piazza con i maxi schermi. Con questo la linea può tornare allo studio.
3: La Regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Ospedale casa di comunità, già attivi da qualche settimana, sono stati inaugurati ieri sera a Nogara dal presidente della Regione Stefani. In autunno sarà pronta anche la REMS, salvo il presidio di sanità pubblica ai confini della provincia. Nel servizio di Lucio Salgaro, il direttore generale dell'US 9 Pietro Girardi e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.
5: Un taglio del nastro per la rinascita dell'ex ospedale Stellini a Nogara, un momento atteso dalla comunità che storicamente gravava sulla struttura che per tutto il Novecento è stata un presidio fondamentale per le terre al confine con la provincia di Mantova. Con un investimento da 6 milioni di euro, ora c'è la casa di comunità per un bacino di quasi 26.000 persone e un ospedale di comunità con 20 posti letto già entrato in funzione.
6: Si mette a metà tra quello che è l'ospedale per acuti e la parte chiaramente domiciliare territoriale. L'ingresso può essere fatto in dimissione dall'ospedale per acuti o addirittura dal pronto soccorso o anche dal domicilio delle persone a seconda del bisogno espresso dall'utente attraverso il medico di medicina generale.
5: Il polo sanitario inaugurato a Nogara alla presenza del presidente della regione rispecchia come sarà in futuro la sanità di base, in grado di garantire sempre un medico ad ognuno grazie proprio alle case di comunità.
7: Saranno 99 in tutto il Veneto, la stragrande maggioranza saranno hub aperte H24 7 giorni su 7. Integreremo nei prossimi giorni con l'accordo con i specialisti ambulatoriali, successivamente continueremo a rendere accessibili queste case di comunità anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Il nostro obiettivo è anche far sì che queste strutture siano il centro, il perno territoriale per lo sviluppo della telemedicina sul territorio e ovviamente per un monitoraggio attivo dei soggetti parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti.
3: Torna questa sera in arena Roberto Bolle and Friends. Il format vedrà ancora una volta il ballerino italiano esibirsi con alcuni tra gli interpreti più noti al mondo. Uno spettacolo che unisce stili, epoche e talenti diversi. Sul palco grandi classici, danza moderna e contemporanea e una prima assoluta firmata dal coreografo statunitense Moses Pendleton. Bolle ha voluto costruire un viaggio artistico che unisce la tradizione classica alla modernità, rompendo gli schemi e regalando una serata all'insegna della bellezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposto, un podcast di Eco Post-it dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.

0: Eccoci qui con i nostri ospiti. È per me un piacere presentarvi direttamente dalle strade di Verona, pronti per un nuovo dibattito. La signora Bici e il signor Auto. Diamo subito inizio alla discussione. Signora Bici, inizi lei.
1: Grazie, grazie mille. Colgo l'occasione per ringraziarvi per questo invito e per ricordare a tutti che per muoversi non ho bisogno di benzina e non faccio rumore. Aiuto anche le persone a mantenersi in forma e sicuramente non lascio dietro di me una nuvola di smog.
2: Ah, très bien, ma sono io a portare le persone al lavoro, a scuola, in vacanze e ovunque vogliono. Senza di me, spostarsi sarebbe difficile.
1: Vabbè dai, su questo hai ragione. Però per spostarci in centro città non serve sempre un motore da 100 cavalli, sai?
2: Ah, facile dirlo quando splende il sole. Ma cosa mi dici quando piove, quando c'è brutto tempo? In quei momenti, beaucoup de personnes scegliono me.
1: E quando devi parcheggiare? Voglio vedere quante volte devi fare il giro della stessa via e se lo trovi alla fine un parcheggio.
0: Aia, qui ce ne voce pesanti, eh. Facciamo così. Assegnerò un punto a testa per ora.
2: Io sono comodo. Più veloce e posso trasportare famiglie, bagagli e spese. Certamente non si va in vacanze con quattro valigie sul manubrio, o sbaglio?
1: No, certo, ma non si dovrebbe mica usare la macchina per attraversare due vie e comprare il pane?
2: Touché.
1: E poi puoi parcheggiarmi dove vuoi, non produco CO2 e contribuisco a rendere la città più tranquilla e piacevole a tutti.
2: Ma non si può usare la bici dappertutto.
1: Vero, vero. Infatti sto solo suggerendo di usare la macchina soltanto quando è davvero necessario.
0: Sì dai, mi sembra una proposta ragionevole.
2: Allora, stai dicendo che dovremmo collaborare?
1: Esatto, tu per i viaggi lunghi e le situazioni in cui servi davvero, io per gli spostamenti brevi e quotidiani.
2: Ebbene, devo dire che se più persone usassero la bici per gli spostamenti brevi, il traffico sarebbe più scorrevole. Sarebbe un vantaggio per tutti, no?
1: Esattamente, ci sarebbe meno traffico, meno inquinamento e più spazio per vivere le città.
0: Quello che ci state dicendo è giustissimo. Dobbiamo scegliere i nostri mezzi di trasporto con consapevolezza.
2: D'accordo, io continuerò a svolgere il mio dovere quando servirà davvero. Ma devo dire che non sono sempre la scelta migliore, no?
1: Ricordiamoci che sono i piccoli gesti che contano e che possiamo migliorare la nostra città e la nostra salute scegliendo la bici o i mezzi pubblici.
0: Complimenti ad entrambi, è stato un dibattito molto costruttivo che ci

0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
1: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: Radio Verona.
7: Radio Verona, flashback.

Hugo Dream Simple Minds, questo disco Flashback, questo Radio Verona, una iniezione di felicità, devo dire, bellissimo questo pezzo. Ciao a tutti, felicissima di essere qui con voi, un caloroso benvenuto da Daisy e da tutta la grande famiglia di Radio Verona. Spero siate pronti per una puntata davvero scoppiettante, perché oggi partiamo con una notizia che ha dell'assurdo, però potrebbe stravolgere del tutto le nostre routine quotidiane. Presto potremo dire addio definitivo alle care vecchie

momenti di calura è così bello mettersi sotto la doccia e venire fuori, sentirsi belli, freschi. Quindi niente più shampoo al volo, niente cantatine sotto il getto d'acqua, perché sta arrivando una vera e propria lavatrice per esseri umani, pronta a sostituire quindi le docce. Siete curiosi di saperne di più? Siete curiosi di sapere come funziona? Se dovremo fare anche noi la centrifuga? E soprattutto quando arriverà nelle nostre case? E se arriverà, perché comunque sempre sono cose che poi lasciano il tempo che trovano, cioè nel senso che ci impiegano parecchi anni poi per essere utilizzate nelle case.

0: Waste su Radio Verona, Dance No More. Tra poco arriva anche Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
10: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
11: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
12: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
13: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: sappi che tra un po' le docce non esisteranno più, o almeno diciamo saranno in determinati luoghi. Stiamo parlando di questa lavatrice che sembra una grande capsula tecnologica, è lunga circa 2,5 metri, alta poco più di 2, e all'interno c'è questa seduta reclinabile che accoglie quindi il nostro corpo per tutta la durata del ciclo, perché le lavatrici fanno il ciclo. È una doccia, una specie di doccia diciamo, dura 15 minuti, è stata presentata all'Expo di Osaka 2025 e dura come ciclo 15 minuti e segue appunto dei passaggi. Si parte col getto d'acqua calda che avvolge il corpo a temperatura controllata e prepara la pelle poi alla fase successiva, quindi 5 minuti, e poi si passa a una immersione termica. Poi entrano in funzione gli ultrasuoni. Insomma, secondo l'azienda, praticamente tutte queste procedure servono per così liberarci di tutta questa pelle morta che si forma, no, sul nostro corpo. Che detta così fa anche un po' senso. Infatti gli esperti dicono sempre che bisognerebbe cambiare l'asciugamano proprio per questo motivo, perché attaccato all'asciugamano dove noi poi tamponiamo la nostra pelle umida si attacca a questa pelle morta che poi insomma va eliminata con il lavaggio. Poi diciamo che è una doccia che costa pochissimo, solo 340.000 euro, quindi non è il caso di acquistarla per i nostri bagni, però verrà messa nelle spa di lusso proprio perché non è esattamente una doccia, ma diciamo che è un modo per pulire in modo approfondito e però chiaramente non come la doccia, per ecco rigenerare la pelle, però è una cosa ancora per ricconi. Poi nel futuro si vedrà, perché le cose poi cambiano e diventano anche adeguabili a noi comuni mortali. Per il momento alle 14.30 ci ascoltiamo le notizie nazionali ed internazionali. Restate con noi su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi una caduta accidentale o il gesto volontario. Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta tra le banane. Se messo sul mercato avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore stimato intorno ai 250 milioni di euro. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la 10ª notte di fila. L'esercito ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il calcio, l'annuncio del nuovo allenatore dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana e si riaccende il giallo su un possibile arrivo di Guardiola. Blitz di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per incontrarlo. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Isola di Verona, voglio il partito.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

disco compilation anni 90. A proposito di cose vintage, si vendono anche all'asta tipo, non so, cellulari di una volta che hanno veramente un valore straordinario. Per esempio nel 2023 un iPhone di prima generazione da 4G è stato battuto all'asta a 175.000 euro, pensate, quindi praticamente il valore di una casetta piccolina. Ecco, non male. Diciamo che avere comunque dei smartphone vecchi si possono, se andate a guardare magari su internet, valere parecchi soldi, ma c'è sempre il maco che se sono graffiati, rovinati, usati, non valgono assolutissimamente niente, quindi dovrebbero essere ancora incartati, incelofanati e perfetti, cosa abbastanza difficile perché uno compra il telefono magari per usarlo, però ci sono anche quelli che si proiettano nel futuro e comprano quindi qualche cosa pensando che poi la tecnologia avanza e che un giorno possano avere un grosso valore, come è successo con me questo.

detto Noemi che domenica, quando ha fatto il concerto, era lì che voleva salutare i suoi fan, si è avvicinata un po' troppo al bordo del palco, boom, è caduta, insomma, e l'hanno portata all'ospedale. Era a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, stava appunto facendo il suo concerto, ha perso l'equilibrio e l'hanno portata all'ospedale. Poi lei si è fatta un selfie

fare la brava e restare a nanna, quindi riposarsi, e non potrà fare i suoi concerti che erano già stati previsti. Quindi facciamo tanti auguri a Noemi, riprendi, e facciamo tanti auguri a tutti quelli che magari hanno subito un infortunio, si sono rotti qualche cosa, devono stare a casina, però magari c'hanno un po' di fresco, insomma se ne approfittano. Dai, cerchiamo sempre di trovare il lato bello delle cose. E per continuare a gustarci il lato bello della vita, ci ascoltiamo Easy Life, Nice Guys, qui su Radio Verona.

0: Shakira, dai, ditemi cosa ne pensate. È meglio dormire da soli o in compagnia? Beh, dipende. Però ditemi voi se vi piace dormire da soli o in compagnia. E io invece vi dico cosa racconta la scienza in merito. Qui tra pochissimo su Radio Verona. Mamma Mobile Discount,
1: vieni in bassa qua. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: locale, conduce in studio Francesca Pellegrini.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Stanno per iniziare in questi minuti i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che portò l'Hellas Verona a vincere lo scudetto nell'85. Gremita di persone la Basilica di San Zeno, dove le esequie saranno officiate dal vescovo Domenico Pompili, e gremito anche il piazzale della chiesa. Sarà possibile seguire il rito su maxi schermo in TV diretta su Telearena e sul sito del giornale L'Arena.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
6: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nella giornata di lutto cittadino per i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'Hellas Verona ha celebrato il tecnico con una raccolta di interviste ai giocatori dello scudetto realizzate qualche mese fa. Sentiamo in questa edizione Domenico Volpati.
7: La prima volta che mi ha contattato il mister Bagnoli mi ha detto che aveva bisogno di uno come me. A dire la verità me l'ha detto in dialetto milanese: avevo bisogno di uno come te. Vabbè. E io gli ho risposto: ma mi dispiace mister, non è il momento, avevo 31 anni, devo finire l'università, ormai mi sono messo in testa questo, è difficile farmi cambiare idea. E lui mi ha detto: pensaci. E loro, dopo ci ho pensato 3 giorni e sono riuscito a maturare l'idea di continuare.
6: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Ospedale, casa di comunità, già attivi da qualche settimana, sono stati inaugurati ieri sera a Nogara dal presidente della regione Stefani. In autunno sarà pronta anche la REMS, salvo il presidio di sanità pubblica ai confini della provincia. Nel servizio di Lucio Salgaro, il direttore generale dell'US 9 Pietro Girardi e il presidente della regione Veneto Alberto Stefani.
8: Un taglio del nastro per la rinascita dell'ex ospedale Stellini a Nogara, un momento atteso dalla comunità che storicamente gravava sulla struttura, che per tutto il Novecento è stata un presidio fondamentale per le terre al confine con la provincia di Mantova. Con un investimento da 6 milioni di euro, ora c'è la casa di comunità per un bacino di quasi 26.000 persone e un ospedale di comunità con 20 posti letto già entrato in funzione.
9: Si mette a metà tra quello che è l'ospedale per acuti e la parte chiaramente domiciliare territoriale. L'ingresso può essere fatto in dimissione dall'ospedale per acuti o addirittura dal pronto soccorso o anche dal domicilio delle persone a seconda del bisogno espresso dall'utente attraverso un medico di medicina generale.
8: Il polo sanitario inaugurato a Nogara alla presenza del presidente della regione rispecchia come sarà in futuro la sanità di base, in grado di garantire sempre un medico ad ognuno grazie proprio alle case di comunità.
10: Saranno 99 in tutto il Veneto, la stragrande maggioranza saranno hub aperte H24 7 giorni su 7. Integreremo nei prossimi giorni con l'accordo con gli specialisti ambulatoriali, successivamente continueremo a rendere accessibili queste case di comunità anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Il nostro obiettivo è anche far sì che queste strutture siano il centro, il perno territoriale per lo sviluppo della telemedicina sul territorio e ovviamente per un monitoraggio attivo dei soggetti parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti.
6: Torna questa sera in arena Roberto Bolle and Friends. Il format vedrà ancora una volta il ballerino italiano esibirsi con alcuni tra gli interpreti più noti al mondo. Uno spettacolo che unisce stili, epoche e talenti diversi. Sul palco grandi classici, danza moderna e contemporanea e una prima assoluta firmata dal coreografo statunitense Moses Pendleton. Bolle ha voluto costruire un viaggio artistico che unisce la tradizione classica alla modernità, rompendo gli schemi e regalando una serata all'insegna della bellezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Radio Verona. Meteo.
6: Dopo i temporali di oggi, domani si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 29 gradi, la minima di 19.
2: Radio Verona Flashback.

Un disco molto flashback a questo Radio Verona sono i Beatles con Don't Let Me Down. Qui su la vostra radio, Radio Verona, insieme ad Esi, fino alle ore 17, ora

letto, oppure c'è anche qualcuno che dice ma no, io voglio stare abbracciato al mio compagno, alla mia compagna. Ma vale anche il ciapette du ciapette, cioè per non dire, ecco, ognuno da una parte, uno dalla parte e uno dall'altra. Comunque, a prescindere dalla risposta di ciascuno, per la scienza il verdetto è questo: dormire con il compagno o la compagna di vita garantisce un riposo migliore. Secondo uno studio che è stato pubblicato, insomma, si dice che gli adulti che dividono spesso il letto con il partner riferiscono meno affaticamento al risveglio e più tempo effettivo passato a dormire rispetto a chi in genere dorme da solo. Quindi è anti-insonnia, meglio stare in due. E si evitano anche, pensate, le apnee notturne. Questo almeno secondo la scienza. Però c'è per esempio chi mi ha detto a me piace dormire col mio cagnolino e qualcuno mi ha detto io invece voglio dormire con i miei figli. E invece in realtà chi divide il riposo notturno con i figli, senza ovviamente entrare nel merito di quelli che sono i benefici a livello emotivo, no, di stare con i propri bambini a dormire, in realtà è più soggetto a gravi episodi di insonnia, ha un rischio maggiore di apnee notturne, perché insomma si sa che con i bambini è un po' la preoccupazione, un po' perché si muovono e non stanno mai fermi, è un po' più difficile dormire. Comunque meglio soli che male accompagnati. Per quanto riguarda la nanna non vale assolutissimamente, anzi meglio accompagnati, anche se quello a fianco a te magari russa come un treno.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, un disco che fa venire voglia di ballare. E per i nostalgici, figli dei fiori, sabato 25 luglio c'è una festa per voi a Miraporte, provincia di Venezia. C'è la festa hippie, proprio una serata pensata per fare un tuffo nel passato con camicie a fiori, pantaloni a zampa, musica, quindi 60, 70, 80 e tanto divertimento. Una serata veramente top, con mercatini d'epoca, macchine d'epoca, giochi, insomma, c'è di tutto e di più. E chiaramente immancabile, insomma, anche il concorso a tema, perché chi parteciperà vestito in stile hippie potrà concorrere per il miglior costume della serata e in palio avrà un buono viaggio. È bello, dai, è divertente, molto divertente. Quindi chi è un appassionato di questo periodo storico e di questa musica anni 60-70 potrà andare a Mira. Noi intanto ci ascoltiamo tra pochissimo David Guetta, DNA.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
15: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

bello, magari prendete un aereo, andate da qualche parte. Ma ci avete fatto caso che gli assistenti di volo, quando salite in aereo, salutano tutti, ma proprio tutti? E questo vi siete chiesti perché? C'è un motivo, e non è solo

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Scene da guerriglia urbana a Bologna ieri dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Feriti 64 agenti. La famiglia della vittima invoca chiarezza e prende le distanze dalle violenze. Inaccettabile e irresponsabile alimentare odio contro un corpo dello Stato, ha commentato la premier Meloni. Un operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro nel Cosentino. Il giovane era impegnato in alcuni lavori di manutenzione all'interno di un parco eolico a Mongrassano. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Notte di violenza nel napoletano, un 18enne e un 37enne accoltellati. Si indaga su un possibile collegamento. Il più giovane è stato ferito vicino a un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. L'altro, aggredito sempre a Casoria, è ricoverato in prognosi riservata. Donald Trump si prepara a lanciare una nuova offensiva commerciale. Secondo il Financial Times, il presidente degli Stati Uniti potrebbe annunciare già entro questa settimana una nuova serie di dazi nei confronti di circa 60 paesi, con tariffe comprese tra il 10 e il 12,5%. Le imposte dovrebbero entrare in vigore allo scadere dell'attuale regime previsto per il fine settimana. Italia ancora nella morsa del caldo. Se oggi sono ancora 18 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio per la salute della popolazione, domani saranno 6 e giovedì solo una, Palermo. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia. Allerta arancione per maltempo anche nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Peggy Goo qui su Radio Verona, questo era il disco Top Record.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro. E trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

parliamo degli assistenti di volo e risolviamo questo arcano. Perché quando saliamo a bordo di un aereo salutano tutti quanti, tutte le persone che entrano? Allora, questo saluto all'ingresso dell'aereo non è solo una questione di educazione, è proprio un momento strategico in cui, diciamo, le hostess o anche il copilota, mi pare, no, ci siano, effettua proprio una rapida valutazione dei passeggeri. Quindi quando passi, dopo aver scannerizzato i bagagli, scannerizzano anche te, perché mentre ti accolgono gli assistenti di volo ti osservano con, diciamo, introspezione e discrezione, proprio per capire in che stato ti trovi e se potresti anche rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza a bordo, perché se sei uno che si schizzano i freni diventi un problema. Quindi, nello specifico, gli assistenti di volo analizzano 4 aspetti fondamentali. Uno è lo stato psicofisico del passeggero, quindi se un passeggero appare in, non so, in stato di ebbrezza, di alterazione, agitato, l'equipaggio ha la facoltà di negarti l'imbarco. Poi anche la capacità di collaborare in caso di emergenza. Alcuni passeggeri vengono proprio scelti per sedersi vicino alle uscite di sicurezza, perché sono quelli, diciamo, che hanno più self-control. Poi guardano se ci sono segnali di ansia o di paura, quindi chi soffre, non so, tipo di aerofobia, può avere bisogno di supporto durante il volo, o altri comportamenti sospetti tipo movimenti nervosi, sguardi sfuggenti, atteggiamenti aggressivi. Ecco, sono tutte cose che loro devono guardare e osservare molto attentamente. Ma attenzione, perché quando salite a bordo e vi salutano, dovete salutare anche voi, e importantissimo guardare negli occhi, cosa che bisognerebbe sempre fare. Ma se loro vedono che tu non li guardi negli occhi, già cominciano ad insospettirsi. Quindi mi raccomando, non siate distratti e guardate il telefonino, ma guardate negli occhi la hostess.

0: Madonna con Ocean House e tra poco c'è anche Blanco con Los Angeles.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Una canzone molto emotiva, quella di Blanco qui su Radio Verona. Ma adesso, visto che sono scattate, è scattata l'ora X, è il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali. Conduce in studio Francesca Pellegrini.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Grande partecipazione e profonda commozione nella Basilica di San Zeno e sul Sagrato per i funerali di Osvaldo Bagnoli. Tutta Verona si è stretta attorno alla famiglia dell'ex allenatore. Giocatori, dirigenti, amici, tifosi, protagonisti del calcio italiano e tanta gente comune per rendere omaggio ad un uomo entrato per sempre nella storia dello sport veronese. Verona ha salutato così uno dei suoi simboli più autentici. Un ultimo abbraccio collettivo ad un allenatore e a un uomo che con la sua semplicità e suo genio ha regalato ai tifosi gialloblu un sogno diventato realtà.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nella giornata di lutto cittadino per i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'Hellas ha celebrato il tecnico con una raccolta di interviste ai giocatori dello scudetto realizzate qualche mese fa. Sentiamo nell'ordine Fanna, Elchiar, Di Gennaro, Tricella e Brigel.
6: La nostra grande forza è stata quella di trovare per la nostra strada, il nostro destino, trovare un grande allenatore, un grandissimo allenatore che era avanti anni luce. Noi avevamo un'anima e un corpo, le altre erano più forti di noi, alcune erano più forti di noi ma avevano solo il corpo, noi avevamo anche un'anima.
7: Sì, Bagnoli è stato un allenatore speciale, penso, perché è stato molto bravo, ovviamente tatticamente, come giocavi, così come la squadra giocava, però lui è stato molto bravo, per conto mio, a gestire la situazione intorno al calcio, perché questo è una cosa molto particolare in Italia.
8: Non parlava di schemi, dice schemi nel calcio, ognuno deve giocare nel suo ruolo, gli schemi vengono di conseguenza. E mi ricordo un anno che ci ritrovavamo dopo o il ventennale o dopo 25 anni, ci trovavamo a fare la partita, andammo in campo e giocavamo come 25 anni fa, come lo scudetto. Quindi la squadra che veramente giocava a memoria. Questo è frutto anche di intelligenza nostra, perché l'allenatore poi ci dava i suoi input, poi in campo eravamo noi che riuscivamo a trovare le posizioni ed essere compatti, ed essere squadra.
9: Bagnoli, io sono stato assieme 6 anni, però come ho già detto altre volte, avrò parlato assieme lui, con lui di calcio 2 volte, nel senso che non c'era bisogno di tante parole, c'erano delle occhiate. Una volta in campo mi aveva ripreso perché mi ha detto, ma perché te fa quella roba lì? E gli ho spiegato, guardi perché, e no, ma che era quell'altra, e no, ma ho fatto così. Alla fine mi ha detto, no, ma te che risulti, no, ti fa bene.
10: È stata la prima giornata contro Napoli, un giorno prima è andato in mia stanza, buonasera, e ha detto, tu domani Maradona. Io ho detto sì, e lui è andato, non ha detto arrivederci, non ha detto buonanotte. Questo è stato Bagnoli.
5: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio, il nome della nostra città ha ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Il Comune di Verona dice stop ai monopattini in sharing. L'appalto per il noleggio dei mezzi della micromobilità è in scadenza e l'assessore ai trasporti Ferrari ha anticipato che nel prossimo bando non sarà più previsto il noleggio dei monopattini elettrici in sharing, riservandolo solo alle biciclette. Una decisione influenzata dalle normative da poco entrate in vigore sui monopattini, che impongono non solo l'obbligo di assicurazione a carico della società di sharing, ma anche il casco. Inoltre, il divieto al noleggio dei monopattini punterebbe anche a limitare il caos generato spesso dai mezzi abbandonati dove capita al termine dell'utilizzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
5: Dopo i temporali di oggi, domani si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 29 gradi, la minima di 19.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
11: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
11: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona, Radio Verona Flashback.

Primis. Tra le principali novità figurano anche il casco obbligatorio, quindi la copertura assicurativa, la targa adesiva identificativa, con sanzioni che possono variare dai 100 agli 800 euro e nei casi più gravi anche arrivare fino al sequestro del mezzo. Poi, oltretutto, oltre anche a queste norme e queste disposizioni, la gente è anche un po' arrabbiata, i cittadini, e hanno segnalato al comune questo disagio dei monopattini che vengono lasciati in modo un po', diciamo così, alla carlona, ecco, sui marciapiedi, piazze, piste ciclabili, e insomma creano ostacolo alla circolazione e anche un po' di nervosismo, vero? da fastidio, è un po' di menefreghismo, da sempre fastidio, frena!

qui su Radio Verona e parliamo di cosa succede nella nostra città. Andiamo da qualche parte stasera, domani sera. Allora, domani sera, mercoledì 22 luglio alle 21:15 al Castello Scaligero di Villa Franca, c'è Neck con i suoi occhioni azzurri che ripercorrerà il suo nuovo album Neck Hits Live. E il tour quindi non l'ha fatto soltanto in Italia, ma anzi ha girato parecchio Stati Uniti, Canada, insomma si fa valere un po' dappertutto il buon Neck, che sarà appunto a Villa Franca con i suoi pezzoni storici, quindi Laura non c'è, Lascia che io sia, Se telefonando, insomma un'estate tutta da cantare, una serata tutta da cantare con tutti i pezzoni storici di Neck, quindi domani sera al Castello Scaligero di Villa Franca.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: No, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800. La grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
10: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

c'è per voi, ricordandovi che il 12 di agosto c'è l'eclissi solare, dicono totale, beh non dappertutto, da noi sarà parziale, dicono addirittura il 92-93%, che non è poco, non è poco. È ripartito a rivedere le stelle, le serate di astronomia a Forte Gisella, e c'è proprio stasera. C'è anche tra l'altro una mostra fotografica e infatti ci saranno degli esperti tipo Andrea Vanoni, che è un astrofotografo e divulgatore scientifico che è stato, pensate, selezionato ben due volte dalla NASA per l'Astronomy Picture of the Day, quindi ha fatto veramente delle foto straordinarie da andare a vedere, quindi sul via Forte Gisella giusto stasera. Se vi perdete la serata di stasera, perché bisogna iscriversi sul sito ufficiale, quindi avete tempo anche giovedì 24 settembre sempre alle ore 21 per osservare la luna e visita guidata anche alla fortezza. Però questa sera osservazione della luna, e in caso di maltempo si fa domani, perché avevano detto in realtà che avrebbe piovuto questa sera verso le 7, invece stamattina è venuto giù un'acqua da paura. E stasera magari non c'è niente. Ecco, lo auguriamo per i nostri amici astrofili che vogliono.

0: Strega comanda, questo è Radio Verona. Io adesso comando, invece che vada in onda il GR nazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Poi ha chiesto di accertare la verità con rigore. Condanna le violenze anche il sindaco di Bologna Lepore, accusato però dalla centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Rogero dal carcere. La Procura europea di Milano ha sequestrato 20 milioni di euro depositati su conti bancari e polizze assicurative collegati a 5 società nell'ambito di un'indagine in corso su una presunta frode relativa ai finanziamenti del PNRR. La frode sospetta è stimata in circa 40 milioni di euro. Migliorano le liste d'attesa. Nei primi 6 mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025. Sempre secondo i dati Agenas, però, 2 milioni 811 mila italiani hanno dovuto attendere più del dovuto. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: alle 16.35 su Radio Verona il disco Top Record, l'ultimo di Yesley, Ghetto Party.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

sulla vostra chaise longue mentre state facendo un bel cruciverba, magari quello dell'arena per il concorso Vinci l'estate. Ma come si fa a partecipare? È semplicissimo, dal lunedì alla domenica risolvete quindi quelli che sono i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete la parola, registratevi e loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro da spendere ai supermercati Martinelli e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potete accedere alla super estrazione finale con la Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due.

0: informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

lunedì nero, se non vogliamo che il lunedì o il martedì o il mercoledì sia nero, a volte per, diciamo, stare un po' più rilassati, più contenti, perché la felicità, si sa, è una chimera, è vero, bisogna anche saper dire di no, saper rinunciare, perché noi vogliamo sempre essere un po' dappertutto, no? Abbiamo paura di perderci qualche cosa, siamo sempre alla ricerca del divertimento, del non pensare, non riflettere, però invece a volte allontanarsi da quelli che sono, non so, appuntamenti con gli amici, l'aperitivo, la serata in discoteca, la festa, eccetera eccetera, significa anche sostituire il rumore della vita sociale con delle attività rigeneranti che fanno bene anche quelle, tipo leggere un libro, qualcuno farà vabbè, anche quello ci sta, fa bene, chi piace suonare il piano, fare una passeggiata sul lago, andare al mare, meditare, fare uno sport che ti piace, stare in mezzo agli animali, ci sono un sacco di cose bellissime, anche fare comunque una passeggiata anche in compagnia di un'amica o di un amico se non vi piace restare da soli, però a volte bisogna anche riuscire a dire di no, perché ci si scarica un po' dallo stress, perché tante volte quando si va agli eventi bisogna essere sempre al top, vero? E comunque essere al top significa anche volere a tutti i costi stare bene, si va in ansia, si va un po' in sbattimento, devo essere bellissimo.

0: Invisible, ma non è invisible per niente questa cosa che io ho visto sull'aereo. Quindi sei vietato fumare, perché nei bagni degli aerei c'è ancora il posacenere? Beh, c'è una spiegazione molto logica, ma ve la racconto dopo. Prima c'è Jovanotti con DNA.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
6: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
7: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
8: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
9: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
13: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
14: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
15: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Kerry Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: questo Radio Verona. Allora rispondiamo alla domanda amletica: come mai c'è il posacenere nei bagni dell'aereo? Beh, sapete che una volta si poteva fumare ovunque, quindi dappertutto, bastava in treno, al ristorante, in qualsiasi posto, al cinema, bastava richiedere quindi magari il posto per fumatori. Ma perché è ancora a bordo degli aerei, quando ormai sono secoli che non esiste più la possibilità di fumare? Proprio per sicurezza, perché le normative aeronautiche internazionali impongono ancora la presenza di almeno un posacenere, generalmente nei bagni, proprio come misura precauzionale. Perché se un passeggero birichino, ecco, decidesse comunque di accendere una sigaretta di nascosto, cosa che purtroppo dicono appunto può accadere, deve esistere un luogo sicuro dove spegnerla. Senza un posacenere il rischio è che la sigaretta magari venga gettata nel cestino dei rifiuti, magari tra carta o materiali infiammabili, con conseguenze chiaramente disastrose. E con questa notizia vi do quindi il mio saluto, il mio augurio di un buon pomeriggio, una bellissima serata. Vi lascio in buone mani con il nostro Matteo Sambugaro, ricordatevi domani mattina con Nadia, quindi l'apertura della giornata. Ma adesso le notizie locali, in studio Francesca Pellegrini. Io vi do appuntamento domani alle ore 14 fino alle ore 17 e vi invio una marea di baci, baci, baci, baci. A domani.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Grande partecipazione e profonda commozione nella Basilica di San Zeno e sul Sagrato per i funerali di Osvaldo Bagnoli. Tutta Verona si è stretta attorno alla famiglia dell'ex allenatore. Giocatori, dirigenti, amici e tifosi, protagonisti del calcio italiano e tanta gente comune per rendere omaggio ad un uomo entrato per sempre nella storia dello sport veronese. Verona ha salutato così uno dei suoi simboli più autentici. Un ultimo abbraccio collettivo ad un allenatore e a un uomo che con la sua semplicità e il suo genio ha regalato ai tifosi gialloblu un sogno diventato realtà.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nella giornata di lutto cittadino per i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'Hellas Verona ha celebrato il tecnico con una raccolta di interviste ai giocatori dello scudetto realizzate qualche mese fa. Sentiamo in questa edizione Domenico Volpati.
5: La prima volta che mi ha contattato il mister Bagnoli mi ha detto che aveva bisogno di uno come me. A dire la verità me l'ha detto in dialetto milanese: avevo bisogno di uno come te. Vabbè. E io gli ho risposto: ma mi dispiace mister, non è il momento, avevo 31 anni, devo finire l'università, ormai mi sono messo in testa questo, è difficile farmi cambiare idea. E lui mi ha detto: pensaci. E loro, dopo ci ho pensato 3 giorni e sono riuscito a maturare l'idea di continuare.
4: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune comune da Turchia Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Ospedale Casa di Comunità, già attivi da qualche settimana, sono stati inaugurati ieri sera a Nogara dal presidente della Regione Stefani. In autunno sarà pronta anche la REMS, salvo il presidio di sanità pubblica ai confini della provincia. Nel servizio di Lucio Salgaro, il direttore generale dell'US 9 Pietro Girardi e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.
6: Un taglio del nastro per la rinascita dell'ex ospedale Stellini a Nogara, un momento atteso dalla comunità che storicamente gravava sulla struttura, che per tutto il Novecento è stata un presidio fondamentale per le terre al confine con la provincia di Mantova. Con un investimento da 6 milioni di euro, ora c'è la casa di comunità per un bacino di quasi 26.000 persone e un ospedale di comunità con 20 posti letto già entrato in funzione.
7: Si mette a metà tra quello che è l'ospedale per acuti e la parte chiaramente domiciliare territoriale. L'ingresso può essere fatto in dimissione dall'ospedale per acuti o addirittura dal pronto soccorso o anche dal domicilio delle persone a seconda del bisogno espresso dall'utente attraverso un medico di medicina generale.
6: Il polo sanitario inaugurato a Nogara alla presenza del presidente della regione rispecchia come sarà in futuro la sanità di base, in grado di garantire sempre un medico ad ognuno grazie proprio alle case di comunità.
8: Saranno 99 in tutto il Veneto, la stragrande maggioranza saranno hub aperte H24 7 giorni su 7. Integreremo nei prossimi giorni con l'accordo con i specialisti ambulatoriali, successivamente continueremo a rendere accessibili queste case di comunità anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Il nostro obiettivo è anche far sì che queste strutture siano il centro, il perno territoriale per lo sviluppo della telemedicina sul territorio e ovviamente per un monitoraggio attivo dei soggetti parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti.
4: Torna questa sera in arena Roberto Bolle and Friends. Il format vedrà ancora una volta il ballerino italiano esibirsi con alcuni tra gli interpreti più noti al mondo. Uno spettacolo che unisce stili, epoche e talenti diversi. Sul palco grandi classici, danza moderna e contemporanea e una prima assoluta firmata dal coreografo statunitense Moses Pendleton. Bolle ha voluto costruire un viaggio artistico che unisce la tradizione classica alla modernità, rompendo gli schemi e regalando una serata all'insegna della bellezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Le 17:11 minuti. Buon martedì 21 di luglio. La la la la la la. Beh, se non è flashback, è classicone questo, non so cosa possa esserlo. Buon pomeriggio, buona serata, fra poco, ben trovati, siamo pronti per iniziare il Via Libera. 3, 2, 1, si parte!
1: Estate, Radio Verona, estate!
2: Wow, e fai così!
3: Radio Verona, Via Libera!
0: Già, c'è il Via Libera, ci sono io, Matteo Sambucaro, in vostra compagnia fino alle 19, fino alle 7 di sera. Ricordo però anche l'appuntamento dopo il notiziario delle 18, anche con l'estate teatrale veronese, con le interviste poi ai protagonisti, diciamo così, che andranno in scena in queste settimane, in questi giorni. A proposito di estate teatrale veronese, vi parlerò anche, visto che ci sono stato ieri, di quello che è lo spettacolo in scena

0: La musica Fabio Rovazzi, Gianni Morandi, era il 2017 con Volare.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Loezzi con Be Kind. 17:29 minuti, andiamo a vedere un po' di cose che ci portano indietro nel tempo al 21 di luglio di un po' di anni fa, 1946, prima vincita alla schedina. Sono passati 80 anni, 2 mesi di distanza dalla comparsa nei bar della mitica schedina Sisal. Emilio Blasetti, di professione impiegato, azzecca un 12 fortunato che porta nelle sue tasche una invidiabile somma. Fu il primo vincitore della schedina, la somma di 463.846 lire, l'equivalente di circa 220 euro odierni, una cifra importante però per i tempi, equivalente a circa 4 anni di paga di un operaio, ecco. Quindi facciamo finta, dai, facciamo finta un 100-150.000 euro, non lo so, vabbè, fatto sta che insomma una bella cifra, complimenti. Correva l'anno 1946, subito nel dopoguerra. Avrebbe compiuto 75 anni, lo ricordiamo con grande affetto, classe 51, Robbie Williams. E poi invece nel 1960 Sirimavo Bandaranaike, esponente politico del Sri Lanka, dal nome anche difficile da pronunciare, fu la prima donna premier della storia nel 1960-66 anni fa. Un altro paio di compleanni, vabbè, nasceva oggi nel 1899 Ernest Hemingway, compie 78 anni Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle, insomma lui molto in voga circa 15-20 anni fa, no? Con tutta l'ascesa di quello che è stato poi il movimento, e con il Vaffa Day, tutto quello che ne è conseguito. Compie 71 anni, invece non è stato un buon mondiale per lui, si è anche un po' lamentato dei suoi giocatori, Marcelo Bielsa, che ne compie 71, classe 55. 17:24, piccolo break, fra poco anche la musica dei Lost Frequencies.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sicuramente di parlarne anche con Alessandro De Pietro in fuorigioco, ma proprio suo l'articolo sull'arena.it che ricorda l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, l'abbraccio dei campioni dello scudetto: siamo diventati grandi, ma saremo sempre i tuoi ragazzi, tutti con occhi lucidi, campioni dello scudetto. Per l'ultimo saluto ad Osvaldo Bagnoli, poche parole se non nessuna, lui amava i fatti. L'istantanea di Pierino Fanna vicino al suo mister fino alla fine, un applauso dopo l'altro. Quando arriva il Chier, mi ha insegnato in un attimo, dice, cosa fosse il calcio di Serie A. Gli diciamo addio a 91 anni e mentre lo dico mi convinco che abbia avuto davvero una bellissima vita. La sintesi di Elker: un padre più che un allenatore, gli devo tutto, racconta Gigi Sacchetti. Vicino c'è anche Beniamino Vignola al Verona dopo la Juve, da vice di Platini, immenso per quello che ha dato all'Hellas e alla città di Verona da veronese. Insomma, un fermo immagine di Vignola, dice, lo scudetto fu qualcosa di incredibile, qualcosa che nessuno potrà mai toglierci e che soltanto uno come Bagnoli poteva regalarci. Questo dall'articolo, dal bell'articolo e anche dalle immagini che ritroviamo sull'arena.it di Alessandro De Pietro, che ritroveremo alle 19 con Fuorigioco. 17:31 intanto l'informazione è quella dall'Italia e dal mondo. Sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Sulla guerriglia di Bologna seguita la manifestazione per Abderrahim Fakir arrivano le durissime parole della Premier Meloni. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Secondo il presidente dei 118 Balzanelli, con un medico sul posto Fakir si sarebbe potuto salvare. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni che è scomparsa nelle acque del lago di Como, vicino ai giardini pubblici del capoluogo. Secondo quanto riferito, era con i genitori, si è tuffata e non è più riemersa. Le autorità di Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi e Romania hanno condotto un'operazione coordinata contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, utilizzando veicoli a noleggio rubati e registrati fraudolentemente, lo ha reso noto l'Europol. Prosegue lo scontro con la Russia dopo il caso spionaggio. Mosca ha espulso l'addetto militare italiano e il suo assistente in risposta alle azioni di Roma. Tajani lo ha definito un atto di plateale ritorsione, ribadendo che i due militari russi espulsi sono stati colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio. E siamo al tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social, precisando di avere ancora problemi al piede. La numero 15 del mondo punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Radio Verona, l'unica di Verona. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare
6: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
10: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Compilation 90 Jennifer Brown Alive, 17:42 minuti. Buona serata, 335 60 11 610. Saluto Laura, saluto anche la Steffi, un abbraccione. Buona serata a voi. E intanto vi devo ricordare una cosa.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Wow. Radio Verona, via libera.
0: Amica, amico che ci stai ascoltando, attenzione, non dimenticare, quindi non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo, da lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale, registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Giocate e buona fortuna.

per le vacanze. Fare la valigia non è sicuramente uno dei momenti più stressanti del viaggio per alcuni, almeno se siete come me, buttano dentro un po' di robe a caso, va bene ugualmente. Però effettivamente c'è chi va in panne già qualche giorno prima, la settimana prima, e non vive per qualche giorno della serie, oh come faccio, come può capitare. Allora, in primo luogo, stando a questi consigli, è utile fare una lista delle cose da portare, quindi scrivetevele. Ok, uno dei nemici principali delle valigie è lo stile. È difficile riuscire a portare via un cambio completo per ogni giorno della vacanza. È necessario creare diversi look con pochi capi. Ogni sopra deve abbinarsi ad almeno due sotto. Ecco, mettiamo, una volta radunato tutto il necessario, il momento di riempire la valigia. La base è buono mettere, attenzione, gli oggetti pesanti e resistenti come le scarpe e i dispositivi elettronici al centro, protetti, quelli fragili. In alto invece vanno sistemati i capi più delicati, camicie, abiti e giacche, in modo che non vengano schiacciati dal peso. Una volta inserito tutto, arriva il momento del controllo finale. Si riguarda la lista iniziale, si verifica che ci sia tutto. In conclusione, l'operazione più difficile è prendere un capo e toglierlo dalla valigia. Un gesto liberatorio che eviterà ingombri e sancirà definitivamente il controllo sul proprio bagaglio. Vabbè, morale della favola. Qual è il problema? Il problema è non farsi venire ansia. Fate un po' di mente locale sul tutto e via. Insomma, un pantalone vale per due magliette, tre magliette. E insomma, parlo almeno per l'uomo. Magari una donna, come dire, la vede in maniera più complicata. Però dai, l'estate è anche il semplice, no? Cioè, uomo, pantaloncino corto, t-shirt o camicellino, e donna con un bel abitino e via, tacchete, si va. No, siete d'accordo? 335 60 11 610, il vostro rapporto con le valigie, se volete.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
12: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
13: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
14: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Lei è Ellie Goulding, By the End of the Night, alle 18:02. Buon martedì ancora, 21 di luglio. L'informazione adesso, quella da Verona e provincia. A seguire anche lo spazio dedicato all'estate teatrale veronese, con gli ospiti, ovviamente i protagonisti di questa settimana. State con noi, questa è Radio Verona.
1: Sono le 18:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News. Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nella giornata di lutto cittadino per i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'Hellas ha celebrato il tecnico con una raccolta di interviste ai giocatori dello scudetto realizzate qualche mese fa. Sentiamo nell'ordine Fanna, Elchiar, Di Gennaro, Tricella e Brigel.
5: La nostra grande forza è stata quella di trovare per la nostra strada, il nostro destino, trovare un grande allenatore, un grandissimo allenatore che era avanti anni luce. Noi avevamo un'anima e un corpo, le altre erano più forti di noi, alcune erano più forti di noi ma avevano solo il corpo, noi avevamo anche un'anima.
6: Sì, Bagnoli è stato un allenatore speciale, penso, perché è stato molto bravo, ovviamente tatticamente, come giocavi, così come la squadra giocava, però lui è stato molto bravo, per conto mio, a gestire la situazione intorno al calcio, perché questo è una cosa molto particolare in Italia.
7: Non parlava di schemi, dice schemi nel calcio, ognuno deve giocare nel suo ruolo, gli schemi vengono di conseguenza. E mi ricordo un anno che ci ritrovammo dopo o il ventennale o dopo 25 anni, ci trovavamo a fare la partita, andammo in campo e giocavamo come 25 anni fa, come lo scudetto. Quindi una squadra che veramente giocava a memoria. Questo è frutto anche di intelligenza nostra, perché l'allenatore poi ci dava i suoi input, poi in campo eravamo noi che riuscivamo a trovare le posizioni ed essere compatti, ed essere squadra.
8: Bagnoli, io sono stato assieme 6 anni, però come ho già detto altre volte, avrò parlato assieme lui, con lui di calcio 2 volte, nel senso che non c'era bisogno di tante parole, c'erano delle occhiate. Una volta in campo mi aveva ripreso perché mi ha detto, ma perché ti fa quella roba lì? E gli ho spiegato, guardi perché, e no, ma che era quell'altra, e no, ma ho fatto così. Alla fine mi ha detto, no, ma te che risulti, no, ti fa bene.
9: È stata la prima giornata contro Napoli, un giorno prima è andato in mia stanza, buonasera, e ha detto, tu domani Maradona. Io ho detto sì, e lui è andato, non ha detto arrivederci, non ha detto buonanotte. Questo è stato Bagnoli.
4: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Il Comune di Verona dice stop ai monopattini in sharing. L'appalto per il noleggio dei mezzi della micromobilità è in scadenza e l'assessore ai trasporti Ferrari ha anticipato che nel prossimo bando non sarà più previsto il noleggio dei monopattini elettrici in sharing, riservandolo solo alle biciclette. Una decisione influenzata dalle normative da poco entrate in vigore sui monopattini, che impongono non solo l'obbligo di assicurazione a carico della società di sharing, ma anche il casco. Inoltre, il divieto al noleggio dei monopattini punterebbe anche a limitare il caos generato spesso dai mezzi abbandonati dove capita al termine dell'utilizzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Dopo i temporali di oggi, domani si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 29 gradi, la minima di 19.
16: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
4: E ben ritrovati da Francesca Pellegrini a questo nuovo appuntamento con il nostro speciale Estate Teatrale Veronese. Questa settimana facciamo un approfondimento con il nuovo spettacolo dei Momix, che tornano al Teatro Romano dal 27 luglio all'8 agosto, con un giorno di riposo il 2 agosto, ovviamente all'interno dell'Estate Teatrale Veronese. Noi abbiamo il piacere di avere ancora con noi in linea telefonica il direttore dell'Estate Teatrale Veronese, Fabrizio Arcuri, il regista. Buongiorno Fabrizio, intanto, e bentornato.
17: Buongiorno, grazie.
4: Nuovo spettacolo dei Momix, Botanica Season 2, una nuova versione, diciamo, che arriva dopo la prima, quella del 2008, direttore.
17: Sì, è una nuova versione, naturalmente rielaborata e arricchita di una serie di immagini e di coreografie, davvero molto suggestiva, e ci sembrava doveroso in qualche maniera in questo anno che abbiamo deciso di dedicare il festival al tema della terra, all'ecologia e ovviamente a quello che è sotto gli occhi di tutti, insomma, no? Questo cambiamento, sì, climatico, questa estate calda che non smette di accanagliarci. Ci sembrava giusto fare un omaggio alla terra che avesse anche, diciamo così, un'idea positiva, insomma, no? Per cui questo fiorire, questo sbocciare, questa continua idea di rinascita che è alla base dello spettacolo dei Momix, ci sembrava anche, come dire, di spezzare una lancia a favore anche della bellezza della nostra terra e non solo dei rischi che corre e di come in qualche maniera la mettiamo in pericolo anche noi attraverso le nostre azioni e i nostri comportamenti.
4: Assolutamente, direttore, il rapporto tra uomo e natura è quanto mai attuale. Quello che viene proposto quest'anno dai Momix è uno spettacolo che, come giustamente ha sottolineato lei, si inserisce, no, nel fil rouge di questa edizione. Per interpretare al meglio questo rapporto sono state adottate, diciamo, delle soluzioni sceniche particolari?
17: Dunque, c'è un ampio uso del video che si integra con le immagini dal vivo e che crea tutta una serie di effetti che naturalmente ci stupiscono e ci proiettano in maniera anche più forte all'interno proprio del coro. È uno spettacolo incredibilmente coinvolgente e, come tutti i veronesi sanno perché conoscono bene sì. Momix da tanti anni, naturalmente è un inno, è un omaggio, è un piacere degli occhi ed è un divertimento continuo e costante nelle loro straordinarie metamorfosi continue, da esseri umani ad

0: sulla loro tecnica incredibile, però poi invece questa incredibile tecnica è tutta a servizio proprio della costruzione di queste forme nello spazio che ci incantano e che però appunto sono millimetriche, quindi evidentemente è necessaria una elevata preparazione, ma è un po' stato un po' il taglio della scelta della danza di quest'anno, quello di scegliere insieme ai Momix poi i Beating Tom e i Johan Bourgeois, che sono evidentemente tre compagnie che per certi aspetti ci somigliano proprio perché c'è una enorme tecnica a servizio che permette poi la costruzione di immaginari che pure diversi tra loro però poi incantano e attraggono in una maniera davvero straordinaria, insomma, no? Il circo per gli Johan Bourgeois, il cinema per i Beating Tom e la metamorfosi continua e costante dei Momix, che appunto ci sbalordiscono costantemente e ogni volta rilanciano sempre il maggiore.
1: C'è una scena che meglio di altre rappresenta questo rapporto tra natura e uomo, questa rinascita, come l'ha definita?
0: Ma è difficile individuare un passaggio, un momento, sì, perché è davvero caleidoscopio e quindi è ipnotico come loro da una forma passano ad un'altra attraversando proprio fauna, flora e forme. È davvero difficile perché è un incanto che inizia e finisce quando finisce lo spettacolo, insomma, quindi davvero mi sembrerebbe strano sottolineare un passaggio piuttosto che un altro, proprio perché non c'è il tempo di soffermarsi su una cosa che già è diventata un'altra ed è veramente dall'inizio alla fine così, e dunque finisce lo spettacolo e ci rimangono impresse nella retina proprio queste trasformazioni costanti.
1: Lo ha sottolineato fin dall'inizio, l'arte può contribuire appunto a far acquisire una maggiore consapevolezza, no? Del fatto che il nostro ambiente è prezioso e dobbiamo tutelarlo e salvaguardarlo.
0: Allora, certamente il teatro la potenza quella di costruire delle piccole comunità temporanee e queste comunità temporanee chiaramente hanno la possibilità di riflettere e confrontarsi su delle questioni che poi evidentemente ci accompagnano quotidianamente e che non sempre noi abbiamo la chiave individualmente per affrontare le cose che succedono, quindi ogni situazione, ogni momento che in qualche modo ci rende collettività e ci aiuta a condividere le preoccupazioni e le tensioni sono momenti preziosi che alleggeriscono poi l'individuo. Dunque il teatro ha come forza proprio il fatto che è dal vivo ed è insieme e questo fatto ogni tanto lo dimentichiamo e lo perdiamo, perché poi è evidente che anche in questo caso specifico c'è anche tanta possibilità di intrattenimento e di alleggerimento, no? Però sì, malgrado questo però lo stare insieme, condividere delle questioni aiuta evidentemente le persone in un momento di grande individualismo come quello che stiamo attraversando a sentirsi un po' meno appesantiti da quello che ci succede intorno, che spesso è molto più grande di noi e dunque siamo davvero poco in grado di avere, no, una soluzione, quindi questo senso di impotenza condividerlo alleggerisce
1: sicuramente. È quello che immagino lei si augura che lo spettatore possa portarsi via, diciamo, dal Teatro Romano una volta visto lo spettacolo dei Momix. Lo ricordiamo, in scena dal 27 luglio all'8 agosto con un solo giorno di riposo il 2 agosto, ovviamente all'interno dell'estate teatrale veronese, e noi la ringraziamo, direttore, per essere stato con noi anche oggi. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie e buon lavoro a voi.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.

0: A Sanremo le 18 e 26 minuti, l'avevamo anticipato poco fa, è un piacere avere con noi telefonicamente il direttore artistico di quello che è un festival che promette davvero tante tante tante belle cose. Buonasera a Maximilian Serre Piccinni, buonasera, ben trovato, come sta?
1: Buonasera, tutto bene, noi siamo carichi per questa quarta edizione del Garda Festival.
0: Esatto, infatti i Garda Festival ci spostiamo sulle sponde del lago perché siamo prossimi, cioè manca qualche giorno, dal 24 luglio al 1 agosto, tutto pronto, prontissimi, conferma?
1: Tutto pronto, siamo, tra pochissimo apriremo anche i cancelli nelle location che abbiamo scelto quest'anno. Noi cerchiamo sempre di occupare le location più belle, no? Le location UNESCO del lago di Garda e anche delle zone limitrofe. Quest'anno saremo a Pestiero del Garda, nelle sue bellissime mura storiche, e nel centro di Verona, al Conservatorio di Verona. Quindi siamo molto felici. Ci saranno 5 serate straordinarie con artisti anche da successo internazionale, quindi bisogna venire quest'anno.
0: Senta, è una quarta edizione questa, quindi vuol dire che è un festival che si sta consolidando, anche perché i nomi, magari adesso ci arriviamo, sono abbastanza importanti, anzi tolgo l'abbastanza. Come arrivate a questa quarta edizione, le chiedo?
1: Allora, arriviamo in tempi molto difficili, si sta appunto per la cultura, però ce l'abbiamo fatta, siamo ancora qui, siamo molto felici. E quest'anno abbiamo deciso anche di dare un titolo al nostro festival. Abbiamo scelto il titolo Oltre la superficie perché vogliamo andare un po' nello specifico, oltre lo sguardo, là dove l'occhio si ferma raramente, per andare a scoprire il valore della cultura soprattutto nel nostro territorio. E per fare questo c'è anche la novità di quest'anno, che tutti questi eventi sono ingresso libero, per far conoscere il più possibile non solo il festival, ma anche per appassionare il pubblico, le persone, i neofiti, anche a dei generi musicali diversi, ed è qui che entriamo in gioco noi, e ci piace molto fare, diciamo, queste contaminazioni di stili, perché è il nostro festival multidisciplinare.
0: Senta, a proposito di stili, un nome ovviamente che risalta per ovviamente quella che è la sua notorietà mainstream è quello di Donatella Rettore, che sarà ospite fra qualche giorno, il 25 se non erro, no?
1: Certo, lei è l'icona pop della musica italiana ed è felicissima di venire a Peschiera, e lo spiegherà il motivo che lega praticamente proprio la sua storia musicale al Lago di Garda e soprattutto a Peschiera di Garda. Sarà appunto questa l'occasione per conoscerla in un modo molto intimo, perché sarà una conversazione molto speciale con lei, e durante questa serata le verrà anche consegnato il premio Cigno del Garda 2026, che quest'anno è powered by Cantine Viteris, quindi siamo veramente molto felici anche per questo. Ma poi ci sono tantissimi altri artisti, perché noi spaziamo molto, tendiamo a fare questo, ci piace molto, e vogliamo festeggiare anche i 270 anni della nascita di Mozart con una serata dedicata alla sua musica, ma alla sua musica giovanile, ciò che l'ha portato a diventare Mozart al genio, con i musici picciniani, che il nostro nuovo ensemble del Garda Festival che nasce proprio quest'anno. Avremo una viola notturna molto romantica con uno dei più grandi, Vittorio Benaglia, la sua è una delle viole ineccepibili nel mondo appunto musicale, e soprattutto spazieremo anche con le varie contaminazioni con il celebre sassofonista internazionale Jacopo Taddei, che viene al festival. Sarà accompagnato dal pianoforte di Filippo Farinelli, e sarà proprio una ricerca musicale molto specifica, con molte influenze cinematografiche, perché c'è sempre un legame con il cinema al Lago di Garda, e quindi tendiamo appunto a farlo evolvere, a portarlo in superficie. E poi dopo noi concludiamo un po' con la ciliegia sulla torta, okay, che per noi è sempre stato il premio Piccinni, che quest'anno compie 44 anni, 44 candeline, grande traguardo, e finiremo a Verona con il premio, che questo ci è praticamente confermato come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, e quest'anno assegneremo il premio ad uno dei più grandi registi teatrali anche dell'opera lirica, che è il regista Pierluigi Pizzi.
0: Infatti,
1: quindi sono molto felice.
0: volevo arrivare lì, insomma, un grande, grande nome, l'ha già detto lei, quindi direi, ecco,
1: anticipato, è tanta la gioia appunto di averlo così, perché c'è lui ha appunto avuto un grande legame con Verona, con le sue grandissime produzioni oltre all'estero, cioè le produzioni proprio veramente areniane all'Arena di Verona, e appunto per tributargli omaggio abbiamo chiamato una delle sue muse che lo ha ispirato durante i suoi spettacoli, che è il soprano Elena Moskit, che è una delle più grandi interpreti del bel canto contemporaneo. E quindi sarà una bella serata, insomma, ecco, proprio faremo la storia della lirica.
0: Benissimo, allora io lo dico, no? Adesso non per dirlo, però avete fatto anche un bellissimo sito, gardafestival.com, direi che c'è tutto, ecco, lo dico agli ascoltatori, ascoltateci se avete qualche dubbio, poi lì trovate tutto. 24 luglio, 1 agosto tra Peschiera del Garda e Verona. Io ringrazio il direttore artistico, gentilissimo Maximilian Serre Piccini, che è stato con noi. Buon festival, allora ci vedremo.
1: Grazie,
0: ci vedremo lì a Peschiera.
1: Aspettiamo. Grazie, a presto.
0: Grazie a lei. Nei 18 e 32 minuti, l'informazione adesso, quella dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi con missili e droni su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso i colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Trump, incontrando il presidente del Libano nello studio Vale, ha affermato che Beirut è trattata male e merita più rispetto. I ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver costretto alcune navi a invertire la rotta nel Mar Rosso. Il blocco navale dell'Arabia Saudita costituisce un nuovo fronte che minaccia il flusso delle forniture petrolifere globali e il commercio. A Como sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago nella zona di fronte ai giardini pubblici. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bimba, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Riapre la gioielleria Rogero a Grinzane Cavour. La moglie e le figlie del 72enne in carcere dopo che la Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri, sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Intanto l'ANM denuncia minacce e clima d'odio contro i magistrati del caso Rogero. Nonostante i temporali degli ultimi giorni, cresce l'allerta per la siccità in diversi territori tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche, dove sono diversi comuni serviti con autobotti. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica, dominando la cronometro, e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: If a Girl Next Door alle 18:55 minuti. Siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme. Non mi resta che salutarvi. Vi auguro una buonissima serata. Ci sentiamo domani, solito posto, solito ora, a partire dalle 17. Fra poco Alessandro De Pietro, Fuori Gioco. Ciao a tutte e a tutti. Ciao.
1: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677,92 euro.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Verona ha salutato Osvaldo Bagnoli con una cerimonia partecipata. La parte religiosa, presieduta dal vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha legato il Vangelo del giorno al senso paterno del mister per la squadra e la città. Citando la sua frase, i ladri sono di là, ha ricordato il suo senso di giustizia ed equità. All'esterno un grande tributo di affetto da parte dei tifosi, con gli storici cori della Curva Sud. Lacrime ed emozione per una pagina irripetibile della storia sportiva di Verona.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nella giornata di lutto cittadino per i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'Hellas Verona ha celebrato il tecnico con una raccolta di interviste ai giocatori dello Scudetto realizzate qualche mese fa. Sentiamo in questa edizione Domenico Volpati.
4: La prima volta che mi ha contattato il mister Bagnoli mi ha detto che aveva bisogno di uno come me. A dire la verità me l'ha detto in dialetto milanese, avevo bisogno di uno come te. Vabbè. E io gli ho risposto, ma mi dispiace mister, non è il momento, avevo 31 anni, devo finire l'università, ormai mi sono messo in testa questo, è difficile farmi cambiare idea. Di cui mi ha detto pensaci. E loro dopo ci ho pensato 3 giorni e sono riuscito a maturare l'idea di continuare.
3: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Ospedale, casa di comunità, già attivi da qualche settimana, sono stati inaugurati ieri sera a Nogara dal presidente della Regione Stefani. In autunno sarà pronta anche la REMS, salvo il presidio di sanità pubblica ai confini della provincia. Nel servizio di Lucio Salgaro, il direttore generale dell'US 9 Pietro Girardi e il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani.
5: Un taglio del nastro per la rinascita dell'ex ospedale Stellini a Nogara, un momento atteso dalla comunità che storicamente gravava sulla struttura che per tutto il Novecento è stata un presidio fondamentale per le terre al confine con la provincia di Mantova. Con un investimento da 6 milioni di euro, ora c'è la casa di comunità per un bacino di quasi 26.000 persone e un ospedale di comunità con 20 posti letto già entrato in funzione.
6: Si mette a metà tra quello che è l'ospedale per acuti e la parte chiaramente domiciliare territoriale. L'ingresso può essere fatto in dimissione dall'ospedale per acuti o addirittura dal pronto soccorso o anche dal domicilio delle persone a seconda del bisogno espresso dall'utente attraverso un medico di medicina generale.
5: Il polo sanitario inaugurato a Nogara alla presenza del presidente della regione rispecchia come sarà in futuro la sanità di base, in grado di garantire sempre un medico ad ognuno grazie proprio alle case di comunità.
7: Saranno 99 in tutto il Veneto, la stragrande maggioranza saranno hub aperte H24 7 giorni su 7. Integreremo nei prossimi giorni con l'accordo con i specialisti ambulatoriali, successivamente continueremo a rendere accessibili queste case di comunità anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Il nostro obiettivo è anche far sì che queste strutture siano il centro, il perno territoriale per lo sviluppo della telemedicina sul territorio e ovviamente per un monitoraggio attivo dei soggetti parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti.
3: Torna questa sera in arena Roberto Bolle and Friends. Il format vedrà ancora una volta il ballerino italiano esibirsi con alcuni tra gli interpreti più noti al mondo. Uno spettacolo che unisce stili, epoche e talenti diversi. Sul palco grandi classici, danza moderna e contemporanea e una prima assoluta firmata dal coreografo statunitense Moses Pendleton. Bolle ha voluto costruire un viaggio artistico che unisce la tradizione classica alla modernità, rompendo gli schemi e regalando una serata all'insegna della bellezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: Radio Verona. Meteo.
3: Dopo i temporali di oggi, domani si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 29 gradi, la minima di 19.
15: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
16: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro De Pietro. È stata una emozione dietro l'altro, un brivido continuo, occhi lucidi e brividi per tanti, 2000, forse di più, tifosi e non soltanto, amanti dell'Hellas, anche del calcio, visto che poi Osvaldo Bagnoli, l'ultimo saluto oggi a San Zeno, è andato oltre le mura di Verona, è andato oltre quello scudetto dell'Hellas, è andato oltre quello che era semplicemente il Bentegodi e quell'85, al di là di quei suoi 9 anni da allenatore, al di là di quei suoi 3 anni da calciatore, dal 57 al 60. È stato un coro unanime per Bagnoli, quel coro che si è alzato forte quando i suoi campioni, quelli dello scudetto, hanno portato Bagnoli, hanno portato la barra in spalla di Bagnoli, da Di Gennaro fino a Tricella, fino ad Elchere, fino a Fanna, fino a Sacchetti, a Bruni, fino a tanti gialloblu, da Beppe Iachini a Marco Pacione a Beniamino Vignola. Un brivido continuo, davvero, qualcuno a sottolineare fra i tifosi, ci ha fatto giocare per 10 anni come il Barcellona, ci ha fatto vincere qualcosa che mai nessuno vincerà da qui all'eternità. Questo è stato l'ultimo saluto ad Osvaldo Bagnoli, la Basilica di San Zeno. Fra poco tutte le voci raccolte dal nostro Alessandro Delrico a condurre la diretta dalla Basilica di San Zeno con il nostro Alessio Facincani, con lo studio naturalmente, con Lucio Salgaro, con Luca Mantovani, con tutti i colleghi dell'Arena, in un pomeriggio speciale per tutti, per chi ha voluto vincere anche il caldo, per chi non è più giovanissimo, per chi aveva improbabili maglie dell'epoca con un numero 50 con il soprannome, per chi semplicemente ha voluto e non poteva non esserci in un momento come questo. Non è storia, perché poi la storia non si cancella, e più che storia è leggenda. Altro coro che si è alzato in quello che è stato veramente un pomeriggio particolarissimo, un pomeriggio toccante, un pomeriggio commovente, un pomeriggio in cui c'è tutta la storia di Verona, in cui c'è anche un richiamo forte a quello che è il Verona di oggi per quello che è stato il Verona del passato. Capite bene, sapete bene quanto è difficile tante volte collegare varie epoche, quanto tante volte, no, si è soliti comunque lasciar lì, mettere da parte quello che è stato semplicemente perché vale l'oggi, perché vale il domani, vale il cotto e mangiato, vale il tutto e subito. Tanti a ricordare che quello che si è fatto concretamente, si è fatto in un campionato straordinario contro avversari che erano i più forti al mondo, contro squadre fenomenali, contro gli stranieri migliori che potessero esserci in quegli anni, ed erano tutti in Italia, non soltanto Maradona. 335 60 11 610 i vostri sms con i vostri pensieri per chi ha vissuto naturalmente questo pomeriggio da San Zeno, per chi ha semplicemente visto la diretta di Telearena, la diretta anche d'Arena.it. Con il nostro Alessandro Del Rico riconoscerete le voci, inutile che prenda uno a uno, che racconti secondo dopo secondo di chi siano i passaggi dei vari Di Gennaro nell'ordine: Elkier, Volpati, Galderisi, Sacchetti, Fanna, Tricella, Bruni, Vignola, Iachini e Pacione. Il microfono del nostro Alessandro Del Rico, il microfono del nostro Alessio Facincani.
17: Gli devo tutto, ma anche tutti noi, perché ci ha rimodellato, ci ha plasmato, ci ha educato, ci ha fatto passare le ansie, le insicurezze, anche il fatto che noi dicevano che eravamo degli scarci, data la mentalità. Un padre unico, numero uno, era avanti nel calcio già 40 anni fa.
18: Con sua calma, non ha mai parlato troppo. Lui è sempre stato, lui è intelligente, lui sapeva come era giocare in Serie A con tutti questi giornalisti, tifosi.
19: Un allenatore che è stato non solo maestro di campo, ma è stato maestro per noi anche nella vita.
20: Cosa ti lascia proprio a livello di vita, come hai appena detto?
19: La sua onestà intellettuale gli ha permesso di essere una persona libera, ed è quello che vorremmo tutti essere.
21: Il tempo, io visto che faccio allenatore, mi sono reso conto della bravura che aveva l'allenatore Bagnoli, ma l'uomo e la persona è il padre che ci ha difeso, non ci faceva esaltare quando vincevamo, non ci faceva piangere quando perdevamo, era una persona di quelle che purtroppo è un riferimento che abbiamo perso.
22: Gli devo molto, ma gli dobbiamo tutti molto per quello che ci ha insegnato.
23: N'hanno detto un padre.
22: Io direi più un fratello maggiore che si è assunto la responsabilità

0: incredibile che magari non lo esternavamo quando eravamo calciatori insieme a lui, però è stato un personaggio che ha dato tanto a tutti.
1: Lui non era una persona di grandi parole e un grande comunicatore, però io credo di aver passato un anno bello, soprattutto nella mia città, e mi ha dato la possibilità di giocare un anno intero con la mia maglia, con lo scudetto sul petto.
2: Sembrava burbero, ma poi alla fine delle volte faceva delle battute, sapeva fare delle battute che ci faceva anche stemperare, sorridere, quindi veramente un bellissimo ricordo, e poi un allenatore moderno.
3: Volevo emergere, volevo giocare, e lui mi ha aiutato anche a diventare uomo, a sapere aspettare, a lavorare, ad essere umile, e quindi gli devo veramente tanto. Era un uomo riservato, umile, un grande.
4: Così dunque Marco Paccione a chiudere questa carrellata di leggende, da Di Gennaro ad Elkir, nell'ordine: Volpati, Calderisi, Sacchetti, Fanna, Tricella, Bruni, Vignola, Iachini, proprio adesso Marco Paccione, lui col Verona all'Hellas, con Bagnoli all'Hellas e poi al Genoa. Risentiremo il servizio di Alessandro D'Enrico anche scorrendo, ascoltando i titoli, collegandoci con Telearena, con quello che sarà l'inizio del notiziario, con il servizio a raccontare quello che è stato questo pomeriggio. Sarebbe stato bello salutare per l'ultima volta Bagnoli allo stadio anziché a San Zeno, scrive questo amico. È stato un piacere vedersi oggi, sull'emozione che ci accomunava tutti. Questo è ad esempio Antonio. 335 6011 610 con tutti i vostri sms, naturalmente tanta gente, c'era anche Giambattista Pastorello, c'era Sergio Puglisi Maraia, c'era Graziano Battistini, c'era Andrea Matteoni. Sentiremo fra poco l'Andrea Matteoni, giovane giocatore, giovane regista di quella primavera del Verona della classe 66, davvero in un angolo Matteoni, quasi a non volersi far vedere, lui che comunque ha fatto parte di quell'annata, anche se in maniera periferica, anche se semplicemente con qualche panchina, quella panchina con la Juventus, senza mai entrare nella partita di Torino pareggiata dal gol di Di Gennaro dopo la sberla di Di Gennaro dopo il gol della Juventus di Briaschi. Quel Matteoni che è stato faro della primavera, quel Matteoni che imparava da Antonio Di Gennaro, quel Matteoni è così lì di fatto a riassumere il sentimento di molti, lui che comunque in quel gruppo c'era. È stata una giornata splendida, scrive questo amico, pur nella tristezza di quello che è stato, racconta per esempio Federico, per esempio Michele, invece Bagnoli per sempre, davvero un allenatore unico. Soltanto adesso, Christian, 20 anni, ho capito quello che è stato davvero Osvaldo Bagnoli, accompagnato a San Zeno da papà. Non volevo andarci, poi ho capito perché mio padre ha spinto così tanto per che andassi anch'io, e finalmente adesso conosco quello che è stato il grande Verona, la grandezza di Elkir, la semplicità di Tricella, la semplicità di tutti quei giocatori che erano semplicemente a immagine e somiglianza di Bagnoli, così come li aveva fatti lui. Anche Elkir, arrivato dalla Danimarca, senza ovviamente avere nulla di fatto di quel allenatore che troppo spesso è stato così messo lì come uno dei tanti, senza capire veramente il senso di quelli che erano i suoi dettami, l'essenza di quello che è stato il suo insegnamento per tutti quei giocatori migliorati a destra e a sinistra in ogni ruolo. Quel famoso il terzino fa il terzino, il mediano fa il mediano, sembra facile in questo momento, ma proprio le cose facili sembrano le cose più difficili, senza per forza dover così ricordare quella che fu una delle grandi massime di Johan Cruyff. Scrive per esempio invece Nicola, dice: ho vissuto gli anni più belli della mia vita proprio al Bentegodi, ho vissuto quell'anno fantastico proprio con Bagnoli, era uno di quelli che andava all'antistadio semplicemente per cercare di toccare con mano, semplicemente di accarezzare, di stringere la mano a uno dei campioni di allora. Ero giovane, adesso capisco ulteriormente quello che è stato quello scudetto. Aveva ragione Volpati, ma non soltanto per il gruppo, aveva per quel gruppo, non soltanto per quello che ha detto dopo Bergamo, scrive questo amico, non soltanto per chi ha detto ai suoi compagni, ci accorgeremo di quel che abbiamo fatto soltanto fra qualche anno, ne sono passati tanti di anni, ma quello che

0: è stato fatto, adesso ce l'ho ben impresso anch'io, una volta di più, soprattutto dopo oggi. Tante naturalmente autorità, il sindaco Damiano Tommasi, tantissime altre, c'era ovviamente tanta gente, c'erano i tifosi, c'erano le brigate, c'erano i cori per Osvaldo Bagnoli, c'era quel sentirsi parte di una squadra indimenticabile, di un marchio indelebile, di qualcosa di meraviglioso, di semplicemente irripetibile, come si è detto a destra e a sinistra, come era anche facile così capire da quello che è stato anche semplicemente, no? Quell'abbraccio collettivo da parte dei tifosi del Verona con i campioni dello scudetto, ma non soltanto con loro. Ci fermiamo un attimo, fra poco tante altre voci, ovviamente 335 60 11 610, di quello che è stato il pomeriggio di tutti noi, di quello che è stato anche il vostro pomeriggio, con i vostri messaggi, con le vostre telefonate, con i vostri pensieri per Osvaldo Bagnoli.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
8: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
7: pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13. Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: 19.24, Cioale, ho preferito seguire su Telearena quando il nostro capitano si è fermato commosso nel leggere le due righe che Osvaldo Bagnoli avrebbe apprezzato. Mi sono lasciato andare anche io le lacrime che non ricordavo neanche più di avere. Ti segnalo fra i tanti, vero, anche la presenza di Marino Magrin. Questo è Paolo, con le mie condoglianze alla famiglia nel ricordo del più grande allenatore dell'Hellas, Gianfranco, ex Shanghai. Graziano Battistini, un ragazzino, quando il Verona vinse lo scudetto, quando Bagnoli era Osvaldo Bagnoli, ma è chiaro che Bagnoli non si può dimenticare neanche per uno come lui, fra l'altro poi al Verona dal 97 al 2000, adesso agente di successo anche del nostro, del veronese Elia Caprile, adesso al Cagliari nel giro della nazionale. Battistini.
14: Sì, è il mister di tutti, è il mister della storia di un glorioso club e di una città fantastica come Verona, quindi il minimo era quello di rendergli omaggio, fare un applauso e dedicargli una preghiera.
16: Che faceva Graziano Battistini quando il Verona vinceva lo scudetto?
14: Ma guarda, io ero un ragazzino di 14 anni e tra l'altro un mio secondo padre, fotografo di Formula 1, mi aveva portato a casa la maglia del Verona, campione d'Italia, con la pubblicità Canon, se non ricordo, perché lui aveva proprio questo rapporto con la Canon, che lui usava le macchine fotografiche Canon, ed è una maglietta che mi è rimasta sempre lì a Monza, a Vedano Alnambro, e giocavo nel Monza da ragazzini, ma ero un ragazzino, insomma, quindi il mito di quella squadra lì è andata oltre, no? Quello che Verona, provincia e i veronesi.
16: Da agente, da attuale agente, da chi vive il calcio di oggi, com'è possibile parametrare quel calcio adesso? Come trasferire quei valori al calcio di oggi? È difficile, un altro mondo.
14: No, sono due cose diverse ed è sempre difficile e sbagliato metterli a paragone, perché sono epoche diverse. Diciamo che allora, poi dopo che sia giusto o sbagliato, meglio o peggio non lo so, non mi interessa, era un calcio più romantico, dove c'erano anche i presidenti, i tifosi, era tutto diverso, c'era più italianità e quindi era tutto più diverso, insomma, era tutto più...
0: Così dunque Graziano Battistini, questo è Andrea Matteoni, proprio uno di quelli, no? Uno dei ragazzi, dei giovani ragazzi della primavera, 66, 19 anni quando il Verona vinse quello scudetto. Matteoni.
16: In un angolo Andrea Matteoni, è stato uno dei tuoi due grandi padri, forse il tuo grande padre, Osvaldo Bagnoli.
14: Sicuramente è un ricordo incredibile. Oltre che come allenatore, una persona fuori dai tempi, immortale, secondo me, che praticamente non c'entra niente col calcio moderno. Una persona, un maestro, di poche parole, bastava uno sguardo. Ho avuto la fortuna di poterlo incrociare, è stata una fortuna.
16: Tu, giovane giocatore di quella primavera dell'Hellas, aggregato anche alla prima squadra, qualche panchina nobile anche, no? Ricordi cosa ti disse con la Juventus?
14: Ma io mi ricordo che era sicuramente un uomo di pochissime parole, e le poche che diceva però lasciavano il segno, di gran carisma, e se n'è andato una parte della città, secondo me ha lasciato un segno incredibile.
16: Sì, io per il giovane Matteoni te ne ricordi uno, te ne ha dati tanti, credo.
14: Ma guarda, uno in particolare, una volta, non era uno di tanti complimenti, una volta mi disse bravo in una partitina durante il giovedì, che la primavera facevamo sempre la partita, e so che non ho dormito la notte quella volta.
16: Grazie Andrea.
0: Così Matteoni, mi sono reso conto che oggi al mio giallo mancherà sempre un po' di colore sera da parte di Cristiano, pensieri delicatissimi da parte di tutti. C'era anche Andrea Romeo, c'era anche l'arbitro, ex arbitro veronese, adesso dirigente del Newcastle, a raccontare quello che è stato per lui, per il quindicenne Andrea Romeo, lo scudetto che festeggiò come tanti, no? Nella fontana di Piazza Bra insieme al padre, senza dimenticare quello che è stato Bagnoli, uno di quelli che servirebbe tanto al calcio di oggi. Così anche Andrea Romeo, in attesa naturalmente dei titoli, in attesa anche di quello che è quella che è la prima parte del telegiornale di Telearena. Andremo lunghi naturalmente con le news nazionali, ma vogliamo racchiudere tutto quello che è stato anche il nostro lavoro fra radio e televisione, con il servizio di Alessandro Delrico, con la regia della redazione di Telearena in questo giorno assolutamente particolare, in questo giorno triste, questo giorno anche di tanto orgoglio da parte di tutti i cori alla fine per Bagnoli, per quel Verona, per quei campioni arrivati fra l'altro tutti insieme, arrivati quasi come se stessero per entrare in campo, probabilmente era proprio così, è stato proprio così, parole forti, parole decise, parole mai al vento, parole sempre concrete, sensate, insomma quella concretezza che tanto era stata così metabolizzata da tutti, grazie naturalmente all'esempio di Bagnoli. Scrive quest'altro amico, dice ho pianto per tutto il pomeriggio, sono entrato in chiesa subito, mi sono messo in un angolo così come Matteoni e non sono riuscito a trattenere le lacrime, non era giusto neanche che lo facessi, non era giusto che non mostrassi tutto quello che provavo, io abbonato da 55 anni, io che il Verona, mi sento davvero di averlo sulla pelle, un'emozione davvero dietro l'altra, scrive quest'altro amico, Alessandro, dice mai più uno come lui, semplicemente perché uno come Bagnoli non esiste, semplicemente perché Bagnoli è stato il più grande di tutti. I titoli di Telearena, sentiamo.
17: È diventato il padre di un'intera città, oltre 2000 persone ai funerali a San Zeno. Ex gialloblu in coro, un grande uomo, i giocatori dello scudetto da Elcher a Galderisi, da Tricella a Di Gennaro ricordano l'umanità e l'umiltà di Bagnoli. Il grande affetto di tutta la città, moltissimi tifosi stipati dietro le transenne ricordano la figura dell'allenatore che ha regalato loro un sogno. Europei 2032, Verona in corsa, assist della Regione Veneto al Comune che lavora per la candidatura, il Bentegodi tra i 10 stadi papabili, l'unico del Nord-Est. Oltre 19 milioni a Verona per 75 opere. La seconda destinazione dell'avanzo di bilancio 2025 punta su edifici monumentali, impianti sportivi e verde. Ora l'esame del Consiglio Comunale. La tromba d'aria, scoperchia il tetto delle scuole di Villafranca, danni anche ai capannoni industriali, agli impianti fotovoltaici delle case e all'agricoltura. Frutteti allettati. Risolto il blackout di Legnago, dopo tre giorni è rimasta una sola utenza senza corrente, oggi vertice con e-distribuzione, servono investimenti per ammodernare la rete. All'ex Stellini ospedale, casa di comunità a Nogara, il presidio di sanità pubblica che guarda ad un bacino di 26.000 utenti. Stefani, questo è il futuro.
0: Un attimo di pausa, naturalmente poi torniamo naturalmente con il servizio, con i servizi su quello che è stato l'ultimo saluto da Osvaldo Bagnoli direttamente al telegiornale di Telearena.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
18: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
18: Ah, e allora scialla!
20: Scialla, scialla!
18: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Fuori gioco! Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Eccoci qui insieme di nuovo in diretta fra Radio Verona e Telearena per l'inizio del telegiornale.
17: Con l'informazione su Telearena, in apertura i funerali di Osvaldo Bagnoli in quella che è stata una giornata di lutto per la città di Verona. 2000 persone nella Basilica in piazza San Zeno per salutare l'allenatore dello Scudetto, un uomo che ha saputo unire una città e che con la sua vita ha lanciato e ha lasciato messaggi importanti da non disperdere, a portare il feretro fuori dalla Basilica i suoi campioni dello Scudetto. Estremamente significativa l'omelia del Vescovo di Verona Domenico, che ha anche raccolto alcune citazioni celebri di Osvaldo. Ma sentiamo.
20: Un abbraccio affettuoso e sobrio di una Verona che ancora una volta ha rispettato il suo allenatore e la sua storia. Una cerimonia ordinata dove i silenzi, ma anche gli applausi, i gesti e le parole si sono unite in grande armonia. Nella Basilica Superiore, fianco a fianco, i campioni dello scudetto e tanti altri ex e i giocatori del Verona attuale. Nella Basilica Inferiore e all'esterno tanti tifosi, anche del Genoa, che non potevano mancare al saluto ad Osvaldo. Il Vescovo Domenico ha tenuto le letture della giornata, chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Le parole di Gesù riportano ad un Bagnoli diventato non solo padre dei suoi ragazzi, ma anche di un'intera città, perché non è l'automatismo del DNA a creare relazioni profonde e durature. Il Vescovo disegna un ritratto fedele ed è fermato dagli applausi quando ricorda una frase celebre di Osvaldo.
21: E concludo con una celebre frase di Osvaldo: se cercate i ladri, sono di là. Sì. La sua ironia asciutta si accendeva di colpo per il calcio, sempre in nome di quel senso di giustizia che aveva dentro. Vogliamo ora, in questo momento, in questa basilica, sperare che Osvaldo possa ripeterle quelle parole in quel segreto spogliatoio che è la vita eterna che tutti ci attende, dove, come scriveva il nostro patrono San Zeno, che qui è sepolto, dove nessuno ruba, nessuno rapina, nessuno è bisognoso, nessuno muore.
20: Per quanto definito pessimista, uno Schopenhauer del pallone, Osvaldo Bagnoli era semplicemente concreto, realista, sobrio. Concetti rilanciati alla fine della cerimonia dai nipoti di Bagnoli che hanno ricordato il nonno con grande amore e serenità.
22: In qualche rara occasione rievocava qualche storia di come fosse vivere in Bovisa da ragazzo, nelle partite che faceva con gli amici nei campi appena fuori da Milano, di quanto fosse importante il divertimento nel gioco del calcio. Raccontava di quella volta che da riserva del Milan, nei primi anni da professionista, aveva partecipato alla festa Scudetto e la cosa che lo aveva colpito di più era un dessert per lui sconosciuto ed esotico, la Macedonia.
23: È commovente vedere così tante persone che si uniscono nel ricordo e nella celebrazione della vita di un uomo semplice e straordinario, umile e speciale, comune ed unico.

0: Li avete visti probabilmente nell'ultima immagine e gli ex dello scudetto, i campioni, non sono ex, sono i campioni dello scudetto e molti altri giallo-blu, tutti per rendere omaggio all'allenatore, ma soprattutto all'uomo Bagnoli. Sentiamo allora le loro voci.
1: Gli devo tutto, ma anche tutti noi, perché ci ha rimodellato, ci ha plasmato, ci ha educato, ci ha fatto passare le ansie, le insicurezze, anche il fatto che noi dicevano che eravamo degli scarsi, dato la mentalità. Un padre unico, numero uno, era avanti nel calcio già 40 anni fa.
2: Con sua calma, lui non ha mai parlato troppo, lui è sempre stato. Lui è intelligente, lui sapeva com'era giocare in Serie A con tutti questi giornalisti, tifosi.
3: Un allenatore che è stato non solo maestro di campo, ma è stato maestro per noi anche nella vita.
4: Cosa ti lascia, proprio a livello di vita, come hai appena detto?
3: La sua onestà intellettuale gli ha permesso di essere una persona libera ed è quello che vorremmo tutti essere.
5: Tempo, io visto che faccio allenatore, mi sono reso conto della bravura che aveva l'allenatore Bagnoli, ma l'uomo e la persona è il padre che ci ha difeso, non ci faceva esaltare quando vincevamo, non ci faceva piangere quando perdevamo, era una persona di quelle che purtroppo è un riferimento che abbiamo perso.
3: Gli devo molto, ma gli dobbiamo tutti molto per quello che ci ha insegnato.
6: L'hanno detto un padre.
3: Io direi più un fratello maggiore che si è assunto la responsabilità di dare degli insegnamenti a questi ragazzi che lo seguivano.
7: Ha avuto due o tre famiglie, la sua che ha custodito privatamente, gelosamente, poi ha creato la famiglia dello spogliatoio e poi ha costruito la famiglia dei tifosi, quindi chi ha vissuto quel periodo diventa quasi un parente per noi.
8: Erano diventati una famiglia di fatto e quindi con un padre di famiglia che ci gestiva, però ci gestiva con la logica del buon senso, quindi siamo anche stati fortunati che le cose sono sempre andate abbastanza bene, però il manico era buono.
9: In questo momento ho sentito proprio veramente un affetto incredibile che magari non lo esternavamo quando eravamo calciatori insieme a lui, però è stato un personaggio che ha dato tanto a tutti.
10: Lui non era una persona di grandi parole e un grande comunicatore, però io credo di aver passato un anno bello, soprattutto nella mia città, e mi ha dato la possibilità di giocare un anno intero con la mia maglia, con lo scudetto sul petto.
11: Sembrava burbero, ma poi alla fine delle volte faceva delle battute, sapeva fare delle battute che ci faceva anche stemperare, sorridere, quindi veramente un bellissimo ricordo, che poi è un allenatore moderno.
12: Volevo emergere, volevo giocare e lui mi ha aiutato anche a diventare uomo, a sapere aspettare, a lavorare, ad essere umile, e quindi gli devo veramente tanto. Era un uomo riservato, umile, un grande.
13: Una persona come Osvaldo in 82 anni non l'ho mai conosciuta.
6: Cosa aveva di così particolare, tuo giudizio?
13: Di particolare la semplicità, l'umiltà, la bontà, quelle cose che sono rare.
6: Un grande abbraccio di Verona, Bagnoli.
13: Se lo merita, ma si merita tante cose Bagnoli, perché Bagnoli è stato un maestro di vita e sarà sempre nei nostri cuori.
0: E sentiamo anche la gente a questo punto, i veronesi, c'erano anche tanti giovani che ovviamente non hanno mai visto l'Hellas di Bagnoli, ma c'è stata davvero una manifestazione d'affetto sincera da parte dei veronesi. Vediamo.
14: Una giornata triste, sparisce una persona che è stato un esempio, un mito per noi, per la nostra generazione, insomma è un ricordo indelebile.
15: Una persona vista sempre molto umile, che sapeva stare con i veronesi, diciamo, e la gente che lo seguiva.
6: La scritta è la stessa, grazie Osvaldo, tifoserie unite, poco fa abbiamo visto i tifosi del Genoa. chiacchierare con quelli del Verona, diciamo non c'era buon sangue al tempo tra Verona e Genoa, però queste sono cose che superano ogni rivalità, ogni conflittualità.
16: Ci mancherebbe altro, rispetto per la persona va al di là della rivalità sportiva, qua parliamo di un grande uomo che ha fatto grandissime cose sia a Verona che a Genova e quindi è giustissimo onorarlo.
17: Sempre per Osvaldo come un padre.
6: Che cosa ha lasciato Osvaldo?
17: Tanto, ha lasciato uno scudetto, che quindi penso che più di quello Verona non lo scorderà mai.
6: Eri allo stadio anche tu, in quel magico 1985.
18: Ho iniziato in quell'anno lì, quindi per me è doveroso esserci adesso. Poi una figura così ha lasciato un ricordo che sarà indelebile.
19: Sappiamo che Osvaldo è stato molto importante per il Verona. Grazie a lui appunto abbiamo vinto lo scudetto e ha lasciato appunto un bel segno anche, come abbiamo visto dalle parole prima, di questi due tifosi.
20: Per me è una figura, guarda, storica. Io sono vado allo stadio dal 1973, quindi l'ho vissuta pienamente. Era un uomo lontano dalle nostre idee, dei tifosi del Verona, però un uomo che abbiamo rispettato fino in fondo ed è un'immagine ormai, un'icona di Verona.
6: Voi di che anno siete?
21: Nel 2004.
6: E quindi ragazzi, per voi cosa rappresenta un Bagnoli che non avete vissuto per forza di cose?
21: Beh, rappresenta come tutti i tifosi del Verona il più grande di sempre, ha raggiunto traguardi incredibili. Sì, magari potessimo vivere un decimo di quello che hanno vissuto i tifosi degli anni Ottanta, ecco.
22: Sì, beh, è vero che noi l'abbiamo vissuto e non c'eravamo ancora, però in realtà le storie dei nostri genitori, le storie dei nostri nonni, di tutte le persone che l'hanno vissuto e che ce lo raccontano, ci hanno resi testimoni e noi abbiamo il compito di ricordare.
6: Qui c'è un ricordo, rispetto ai ragazzi giovani, l'abbiamo vissuto.
23: Avevo 18 anni, è stato un mito unico. La nostra giovinezza è irripetibile, unico, un dispiacere enorme.
6: Lei ha seguito tutto sotto il sole?
24: Sì, adesso è sotto il sole, sì.
6: Non voleva mancare, nonostante questa giornata terribile?
24: No, dal punto di vista climatico. Io c'ero a Bergamo, non potevo mancare.
6: Quindi lei è legato a un ricordo particolare, sì, di Bagnoli?
24: Sì, sì, legatissimo. Bagnoli, lo so.
25: Ci ha lasciato un personaggio non solo calcistica ma anche di tutta la città, perché come hanno già detto altre persone, il mister veniva salutato da tutti, da mamme, da nonni, da ragazzini, era Osvaldo.
1: La potenza, grazie, naturalmente sfogliamo naturalmente il nostro telegiornale di Telearena con il nostro direttore Mario Puliero. Con le altre notizie anche di calciomercato, anche con un Verona vicinissimo a Che Dire. Questa però è un'altra storia, una storia che poco c'entra con quella che è stata la giornata di oggi, benché molto importante potenzialmente per il Verona di oggi e quello di domani. Un accordo quasi trovato, di fatto trovato, con il Napoli, Che Dire, l'ultima stagione in Serie A, prima al Sassuolo, poi al Lecce. Comune denominatore, così fate mandare a me un SMS, la potenza di certe voci, la potenza anche di certi pianti, come l'ultimo tifoso che ha chiuso di fatto il servizio, che ha quasi chiuso il servizio, di Alessandro D'Enrico, con le voci raccolte anche da Alessio Facincani. L'ultimo Franco Nanni fra i grandi del Verona, sentiti uno dopo l'altro, raccontati nelle loro emozioni anche dalla diretta dell'Arena.it, in quello che è stato veramente un lungo pomeriggio. Ricordo di Gennaro, Elcher, Volpati, Galderisi nell'ordine nel servizio, Sacchetti, Fanna, Tricella, Bruni, Vignola, Iachini, Pacione, Marco Pacione e Franco Nanni. Circa 6 o 7 anni fa ho trovato Bagnoli in un supermercato in Borgo Venezia, tranquillo come una persona qualunque, non ho voluto disturbarlo. Poi all'uscita ci siamo di nuovo incrociati, gli ho detto auguri mister, era dicembre, lui è passato da una faccia dura, un sorriso bellissimo, mi ha ringraziato. Alle ex allievi dell'Hellas Verona. Mi ero organizzato per uscire dal lavoro e correre a San Zeno, tutto invano in un certo senso. Bagnoli mi ricorda mio papà, suo coetaneo, me l'immagino su in cielo a guidarci con tanta semplicità. Questo è Simone. Mirko da Pescantina: volevo dire che mi è molto dispiaciuto per la mancanza di Bagnoli, spero che quest'anno facciamo una bella squadra, volevo farvi complimenti perché domani al ritiro del Verona ci sarà anche radio in pausa pranzo. C'è tutto naturalmente in quello che è stato
0: il pomeriggio di oggi, ci sono le emozioni tante, c'è soprattutto l'orgoglio di quel che si è fatto, l'orgoglio di quel che si è lasciato, di quella storia che, ripeto, che spesso e volentieri passa, passa e va, di quella storia che invece deve essere ovviamente legata al presente. C'era anche Nevio Scala assieme a Pastorello, apprezzato molto da parte di questo amico il pensiero da parte di Teoz. 335 60 11 610, tutti i vostri ultimi sms in questa giornata incredibile per certi versi, una giornata che ci ha tutti rattristato, di una giornata che semplicemente però è stato il pensiero di quella che è stata la leggenda di Osvaldo Bagnoli, di quello che è stato Osvaldo Bagnoli. Vediamo se riusciamo anche a mandare ad esempio quella che è la voce di Giambattista Pastorello, il presidente del Verona dal 97 al 2006, la mandiamo direttamente dal nostro microfono, così messaggio per la regia di Matteo Sambucaro. Sentiamo proprio Pastorello arrivato a San Zeno con grande anticipo insieme a Sergio Puglisi Maraia.
2: È stato una grande persona in assoluto, al di là di un grande tecnico, ma non devo sicuramente ricordarlo io, perché nessuno meglio dei tifosi veronesi lo può ricordare. Però al di là, voglio dire, del tecnico che da tutti riconosciuto, è la grande brava persona che era lui.
3: Avanti anche all'epoca, no? Era già avanti all'epoca, giusto?
2: Ma diciamo proprio di sì, anche perché effettivamente la squadra, come giocava l'Elias a quel tempo, effettivamente non è... hanno tentato di copiarlo, ma bello come l'Elias di quel tempo, nessuno è riuscito poi a fare quello che è riuscito a fare lui.
3: Grazie.
0: Così dunque, Pastorello, buonasera. Vorrei ringraziare i media veronesi perché hanno consentito anche a me, che abito a Lucca, di poter assistere all'ultimo saluto a mister Osvaldo Bagnoli. Questo è il messaggio di Gaetano, che ha di fatto allargato il campo quasi conseguenzialmente, quasi spontaneamente, di sicuro in maniera magnifica, perché fuori gioco sta per chiudersi, ma perché è stato uno dei grandi spunti che ci ha dato questo pomeriggio, l'universalità di Osvaldo Bagnoli. Uno scudetto per tutti, uno scudetto non soltanto per Verona, uno scudetto non soltanto per le squadre provinciali, uno scudetto non soltanto per la società di provincia, uno scudetto di tutti, perché conquistato da uomini veri, da grandi uomini come era Bagnoli, da autentiche leggende, perché poi Elkier è stato secondo e terzo al Pallone d'Oro, perché Brigel ha giocato finali mondiali con la Germania, perché Di Gennaro e Galderisi erano al mondiale dell'86 in Messico, perché Pirino Fanna era un grande giocatore, perché Fontolan ha annullato tutti i più grandi centravanti dell'epoca, ed erano tanti, ed erano piuttosto bravi, perché Galderisi è stato un grande, perché tutti gli altri, da Di Gennaro a Volpati fino a Sacchetti, a tutti gli altri, senza escludere nulla, perché quella era veramente una famiglia in cui tutti erano importanti, allo stesso modo come ha anche rimarcato Roberto Tricello. Ho seguito su Telearena tutta la cerimonia, poi ho spiegato a mia mamma, che è veneziana, cosa vuol dire essere veronese. Questo è Maurizio da Bergamo. Io ringrazio voi, ringraziamo noi voi, al di là di quello che è stato il nostro lavoro fra Radio Verona, fra Telearena, fra la redazione sportiva e non soltanto dell'Arena, un lavoro di sinergia di tutto il gruppo Atesis, per quello che è stato anche quello che voi avete lasciato a noi, sinceramente al giovanissimo Alessandro De Pietro, che si affacciava al calcio in quegli anni 80, dalle partite in parterre nel secondo tempo, perché poi non si pagava, quindi il secondo tempo era gratis, fino a quello che è stato piano piano, no? Il cammino attraverso quello che è stato il Verona di Bagnoli, poi tanti altri Veroni, il Verona anche di oggi, quel Verona che oggi ha ovviamente salutato Bagnoli, il Verona di Marco Baroni, il Verona di Sean Sogliano, di Italo Zanzi, il Verona di Preside Investor, un Verona completamente diverso da quello, senza poter così evitare di confrontare quello che è stato con quello che è, ma senza che questo debba essere un peso per il Verona di oggi, per un Verona che domani giocherà la sua amichevole con la Virtus, per un Verona che questa mattina si è allenato a Folgaria prima di Semplicemente di arrivare a San Zeno prima di partecipare al funerale di Osvaldo Bagnoli. Naturalmente la nostra diretta su arena.it, su Telearena, così i vostri pensieri delicatissimi davvero, sempre in ogni momento, in ogni istante, all'arrivo dei grandi campioni, fino agli ultimi momenti, fino alle ultime voci, finché ognuno se n'è andato sul proprio motorino, sulla propria auto, chi a piedi, con tutti quanti con qualcosa di gialloblu addosso, come magari si auspicava prima dell'inizio della cerimonia, come è esattamente stato, semplicemente in maniera spontanea, semplicemente perché quello era l'Hellas, e l'Hellas, questo Hellas, rimarrà per sempre, così come la leggenda di Osvaldo Bagnoli. Ci faremo qui, grazie a voi tutti davvero per averci seguito, per averci così dispensato le vostre emozioni attraverso i messaggi oggi, fuori dalla Basilica di San Zeno, con tutti i messaggi che sono arrivati anche sulle nostre piattaforme dell'Arena.it, del sito dell'Arena, naturalmente, così come di Telearena. 5 agosto, Santo Osvaldo, questo è il messaggio da parte di questo amico, Osvaldo davvero per sempre, questo invece è il messaggio di Maurizio. Grazie a voi tutti, le ultime di cronaca fra pochissimo con la nostra redazione, appuntamento domani, buona serata a voi tutti da Alessandro Di Pietro.
4: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13. Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Plays Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
26: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
27: E quale sarebbe la solita merenda?
28: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
26: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
29: No, no, no, e adesso?
30: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
29: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
31: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
6: Verona ha salutato Osvaldo Bagnoli con una cerimonia partecipata. La parte religiosa, presieduta dal vescovo di Verona, Domenico Pompili, ha legato il Vangelo del giorno al senso paterno del mister per la squadra e la città. Citando la sua frase, i ladri sono di là, ha ricordato il suo senso di giustizia ed equità. All'esterno un grande tributo di affetto da parte dei tifosi, con gli storici cori della Curva Sud. Lacrime ed emozione per una pagina irripetibile della storia sportiva di Verona.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
8: Martedì 21 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Nella giornata di lutto cittadino per i funerali di Osvaldo Bagnoli, l'Hellas Verona ha celebrato il tecnico con una raccolta di interviste ai giocatori dello Scudetto realizzate qualche mese fa. Sentiamo in questa edizione Domenico Volpati.
9: La prima volta che mi ha contattato il mister Bagnoli mi ha detto che aveva bisogno di uno come me. A dire la verità me l'ha detto in dialetto milanese, avevo bisogno di uno come te. Vabbè. E io gli ho risposto, ma mi dispiace mister, non è il momento, avevo 31 anni, devo finire l'università, ormai mi sono messo in testa questo, è difficile farmi cambiare idea. Di cui mi ha detto, pensaci. E loro dopo ci ho pensato 3 giorni e sono riuscito a maturare l'idea di continuare.
8: La regione si propone come aiuto per un nuovo stadio a Verona. Il veronese Matteo Pressi ha annunciato che porterà in consiglio regionale una mozione per appoggiare la candidatura di Verona come località che possa ospitare un incontro degli europei. A suo giudizio il nome della nostra città è ripreso a circolare negli ambienti della FIGC come sede per la competizione. Nel 2032 gli europei saranno organizzati in comune da Turchia e Italia e saranno scelti 5 impianti nel nostro paese. Pressi punta a intercettare risorse europee per un finanziamento a fondo perduto, in modo da sollecitare gli imprenditori privati ad affrontare una spesa ingente per avere uno stadio moderno e polifunzionale. La ricaduta economica per riuscire ad entrare nelle città dell'europeo giustificherebbe investimenti anche da parte di Stato e Regione, e Verona sarebbe l'unica candidatura possibile per tutta l'area del Nord-Est. Ospedale, casa di comunità, già attivi da qualche settimana. Sono stati inaugurati ieri sera a Nogara dal presidente della regione Stefani. In autunno sarà pronta anche la REMS, salvo il presidio di sanità pubblica ai confini della provincia. Nel servizio di Lucio Salgaro, il direttore generale dell'US 9 Pietro Girardi e il presidente della regione Veneto Alberto Stefani.
10: Un taglio del nastro per la rinascita dell'ex ospedale Stellini a Nogara, un momento atteso dalla comunità che storicamente gravava sulla struttura, che per tutto il Novecento è stata un presidio fondamentale per le terre al confine con la provincia di Mantova. Con un investimento da 6 milioni di euro, ora c'è la casa di comunità per un bacino di quasi 26.000 persone e un ospedale di comunità con 20 posti letto già entrato in funzione.
11: Si mette a metà tra quello che è l'ospedale per acuti e la parte chiaramente domiciliare territoriale. L'ingresso può essere fatto in dimissione dall'ospedale per acuti o addirittura dal pronto soccorso o anche dal domicilio delle persone a seconda del bisogno espresso dall'utente attraverso un medico di medicina generale.
10: Il polo sanitario inaugurato a Nogara alla presenza del presidente della regione rispecchia come sarà in futuro la sanità di base, in grado di garantire sempre un medico ad ognuno grazie proprio alle case di comunità.
0: Saranno 99 in tutto il Veneto, la stragrande maggioranza saranno hub aperte H24 7 giorni su 7. Integreremo nei prossimi giorni con l'accordo con gli specialisti ambulatoriali, successivamente continueremo a rendere accessibili queste case di comunità anche attraverso l'utilizzo della tecnologia. Il nostro obiettivo è anche far sì che queste strutture siano il centro, il perno territoriale per lo sviluppo della telemedicina sul territorio e ovviamente per un monitoraggio attivo dei soggetti parzialmente non autosufficienti o non autosufficienti.
8: Torna questa sera in arena Roberto Bolle and Friends. Il format vedrà ancora una volta il ballerino italiano esibirsi con alcuni tra gli interpreti più noti al mondo. Uno spettacolo che unisce stili, epoche e talenti diversi. Sul palco grandi classici, danza moderna e contemporanea e una prima assoluta firmata dal coreografo statunitense Moses Pendleton. Bolle ha voluto costruire un viaggio artistico che unisce la tradizione classica alla modernità, rompendo gli schemi e regalando una serata all'insegna della bellezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo.
8: Dopo i temporali di oggi, domani si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 29 gradi, la minima di 19.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
5: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
6: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
7: Un viaggio tra rock e orchestra per celebrare gli 80 anni di Freddie Mercury. Diego Basso Play Queen torna al Teatro Romano con due ospiti speciali, Steph Burns e Carrie Ellis. 4 settembre ore 21. Biglietti disponibili su Ticket One e Box Office. Evento promosso dall'Associazione Chiavi di Solidarietà per la ricerca e cura della sclerosi multipla.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un click e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
6: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Radio.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella, sopra il lago, prima del cielo.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Meteo.
3: Dopo i temporali di oggi, domani si prevede una giornata in prevalenza poco nuvolosa, qualche nube in più al mattino. La temperatura massima domani sarà di 29 gradi, la minima di 19.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Radio Verona.

0: Radio Verona.
1: Poi sei scontato l'offerta di video perché

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al

0: Vasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona, l'unica di Verona.

cuore. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tavolo.

0: Radio Verona.
1: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

che sembravi così sincera. Eri bravo a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Radio Verona.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Radio Verona.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.